0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Hopla! Preso il testimone che mi è stato mandato, lanciato anche dalla nostra Maria Rita Minoia, ed eccomi qui. Ma buongiorno in questo nostro giovedì insieme. Oggi è giovedì 18 di giugno e io sono qui pronta ad accompagnarvi anche quest'oggi fino alle 13. Quindi buongiorno a tutti, grazie per averci scelto anche quest'oggi, grazie a Silvio Tempesta per la parte tecnica. Allacciate le cinture di sicurezza perché si parte immediatamente con la nostra musica, e quest'oggi iniziamo insieme a loro.
0: Questa è

Baby, grinta, energia per iniziare il nostro appuntamento di questo giovedì. Two Princess Spin Doctors. Buongiorno, buongiorno, sono le 10:01.

Che voce, che voce! La Mariah Carey, qui su Radio Selene con il suo Without You. Ah, come si sente quella sofferenza, quella voglia proprio di urlare. Bene, noi non urliamo, ma raccontiamo un po' questa giornata, questo giovedì 18 di giugno. E allora cos'è che accade in Italia e nel mondo? Lo sapevate? Oggi è la giornata della gastronomia sostenibile. Che sta a significare? Che questa è una ricorrenza promossa dalle Nazioni Unite per ricordarci che mangiare bene significa anche rispettare il nostro pianeta, quindi magari, che ne so, scegliere prodotti locali, stagionali, soprattutto ridurre gli sprechi alimentari. Tutto chiaro, sì? Ma per molti di voi oggi è anche una giornata importante, perché è la giornata internazionale del sushi. Quando dico sushi, brillano i vostri occhi. Oddio, io preferisco il nostro crudo, cioè il crudo di mare nostro, tutta un'altra storia. Comunque il sushi, nato in Giappone, ormai amatissimo in tutto il mondo e ha conquistato tutti gli italiani, quindi oggi è la giornata dedicata proprio al sushi, ma anche la giornata internazionale del picnic, lo sapevate? Una celebrazione semplice ma bellissima, magari se ne avete la possibilità, una bella passeggiata tra i nostri ulivi, le nostre pinete, i nostri boschi, quindi mollate tutto e andate a farvelo questo bellissimo picnic. Beh, insomma, per chiudere, oggi si sa, insomma, migliaia di ragazzi stanno affrontando la maturità, quindi uno degli appuntamenti più emozionanti, se vogliamo, della loro vita scolastica. E perciò, ragazzi, a tutti voi, in bocca al lupo!

0: a The Colors, la nostra Serena Brancale. Siete pronti? No, dico, siete pronti a cantare? Vi porto nel 1984. Fiordaliso, proprio lei.
1: Vorrei

0: Radio Selene, la nostra musica, ma non solo. Ascoltatemi bene, avete in programma qualcosa di importante domenica? Questa domenica no, perché il consiglio ve lo vogliamo dare noi. Questa domenica 21 giugno noi di Radio Selene siamo al centro commerciale Mongolfiera Lecce a Surbo. Per fare cosa? Per raccontarvi le emozioni della prima tappa pugliese del Tour di Miss Italia, lo storico concorso che unisce bellezza, eleganza e talento. Ebbene, l'evento inaugurale si terrà presso l'area parcheggi del centro commerciale Mongolfiera, dove ci sarà la partecipazione straordinaria di Katia Buchicco, Miss Italia 2025. Ci saranno anche altri ospiti, e tra gli ospiti della serata anche la cantante Elena Cappiello e la comica pugliese Lilia Pierno. Ebbene, noi saremo lì a raccontare tutto in diretta su Radio Selene e sui social a partire dalle 19:30. Oh, mi raccomando, ci vediamo al centro commerciale Mongolfiera Lecce a Surbo questa domenica 21 giugno. Non mancate.
1: Radio Selene.

0: giovedì, cari miei, io lo so che voi state aspettando questo momento, perché come ogni giovedì l'appuntamento a quest'ora è con consigli di lettura, grazie a Vecchie Segherie Mastro Totaro di Bisceglie, e come sempre il buongiorno va alla nostra Viviana Peloso.
1: Buongiorno Ilia, bentrovati e bentrovate.
0: Grazie cara, allora siamo qui, dai, sentiamoli questi consigli di lettura, cosa ci consigli oggi?
1: Parto da un libro di Chiara Valerio che ho recuperato solo recentemente, uscito qualche mese fa, si intitola La fila alle poste per Sellerio. Chiara Valerio torna a Scauri come già aveva fatto precedentemente nel suo libro sempre per Sellerio, Chi dice chi tace, e sempre c'è Lea Russo l'avvocata, e costruisce questa storia che è un po' giallo, un po' romanzo sentimentale, un po' ritratto sociale, un po' indagine sui desideri più segreti e nascosti degli esseri umani. Anche stavolta c'è una persona che muore, e in questo caso si tratta di Agata Palmieri, che è una bambina disabile che pare sia stata uccisa dalla madre. Il padre chiede appunto a Lea Russa di difenderlo per una questione di eredità derivante appunto dalla morte della bambina. Romanzo perfetto anche da leggere sotto l'ombrellone. L'altro libro che vi consiglio è di Elena Rui, si intitola Le donne di Camus. Il libro è meraviglioso, scritto molto bene, e racconta la storia di questo incidente che avviene il 4 gennaio del 1960. Michel Gallimard, l'editore, in macchina, e ad un certo punto la macchina si schianta contro un platano, e nella macchina muore Albert Camus, che 3 anni prima era stato insignito del Nobel per la letteratura. E Albert Camus è raccontato dal punto di vista di queste 4 donne, la moglie, questa brillante attrice e una giovane pittrice, e poi l'unica che lui stesso la definiva interprete del teatro francese, Maria Casares. Il libro è molto bello perché appunto, come le 4 carte che sono in copertina del libro stesso, racconta queste figure femminili molto diverse e soprattutto il loro modo di amare, di essere amate da Albert Camus. Poi ricordo a tutti della promozione Iperborea, che è in libreria fino al 10 luglio per l'acquisto di 3 libri della casa editrice Iperborea. C'è in omaggio una borsa molto bella fatta in materiale riciclato, e tra i libri Iperborea ce ne sono tantissimi meravigliosi. Io, solo per ricordarne qualcuno, ricordo la recentissima guida The Passenger uscita qualche giorno fa sulla Sardegna, con i contributi di Marcello Fois, di Paolo Soriga, di Massimo Carlotto, e per esempio tutti i libri di John Kalman Stefansson, che sono tutti belli, l'ultimo in particolare, Varie cose sulle sequoie e sul tempo, vale assolutamente la pena di leggerlo.
0: Perfetto, e adesso invece passiamo agli appuntamenti da ricordare.
1: Oggi concludiamo, dopo grandi serate di successo e davvero di partecipazione del pubblico, il nostro festival letterario Stregherie, e lo concludiamo alle 21 con i finalisti del premio Strega. 6 finalisti, la serata sarà condotta come sempre da Alessandra Tedesco di Radio 24, ci saranno le letture dei brani a cura di Giuseppe Tantillo. Vi aspettiamo, l'ingresso è libero, senza prenotazione, ci sono un sacco di posti a sedere, e l'evento si terrà sulla scalinata dei lettori in via Porto, a fianco alla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro.
0: Bellissimo, imperdibile sicuramente. Allora, a me a questo punto non rimane altro che ringraziare le Vecchie Segherie Mastro Totaro di Bisceglie. Un forte abbraccio a te, Viviana, e l'augurio di una bellissima giornata. Appuntamento giovedì prossimo. Baci.
1: Baci a te.

c'era, ha ricordato perfettamente quegli anni. Era il 1979 dove abbiamo ritrovato Sheila Embiid Version con Spacer. Siamo già alle 10:42 di questo nostro giovedì 18 di giugno. Come sempre la domanda è: ma dove vi trovate in questo momento? Ma cosa state facendo di bello? Lo so, chi sta lavorando sicuramente sarà pensando: ehi, ma che stai a dire, bello, ma quale bello, dai che già giovedì e già nell'aria sentiamo il profumo del venerdì e quindi del fine settimana.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
2: E voilà voilà, eccoci qua. E allora, ancora una volta, ovunque voi siate, buongiorno. Tra poco, nella nostra seconda ora, lanceremo anche l'argomento del giorno. Molto interessante, rimanete con noi.

viaggiando decisamente bene questa canzone della Paola Iezzi con la stessa direzione. Adesso tutti pronti a ballare? Sì, lo facciamo con il 24/7.

Spezzacuore, Blanco e Lisa con Ricordi. Su Radio Selene ci sono anche i vostri messaggi, il vostro buongiorno.

adoro Carly Simon, ho sempre avuto una forte grande stima nei suoi confronti, sia come donna che come artista. Carly Simon che abbiamo ritrovato con Why qui su Radio Selene. Allora, adesso possiamo entrare in quello che è l'argomento del giorno. Parliamo di vacanze, perché secondo alcuni dati circa 243.000 persone hanno deciso di rinunciare alle ferie all'estero per la paura ovviamente legata ai conflitti, alle tensioni che stanno interessando diverse aree del mondo, no? Ed è un numero insomma che fa riflettere, stiamo parlando di circa 243.000 persone. Insomma, tutto questo dimostra quanto gli eventi globali possono veramente entrare nella nostra vita quotidiana e persino anche nei nostri progetti più belli. C'è però un altro dato interessante in questo caso, perché più di 6 italiani su 10 sceglieranno di trascorrere le vacanze nel nostro paese. E non è difficile da capire il perché, no? L'Italia in realtà ha veramente di tutto: mare, montagna, arte, borghi, tradizioni, una cucina che il mondo intero ci invidia. E poi parliamo anche di noi, noi pugliesi, che siamo particolarmente fortunati. Abbiamo spiagge meravigliose, dal Salento al Gargano, passando per la Valle d'Itria, Polignano, Monopoli, Otranto, Gallipoli, Santa Maria di Leuca, luoghi che ogni anno attirano visitatori da tutta Europa. Però c'è una cosa veramente strana, e lo dico da pugliese, lo dico da salentina. No? Abbiamo dei posti veramente che sono una meraviglia, ma che nella nostra regione non conosciamo. E allora ve lo chiedo, da pugliese, qual è il luogo della nostra regione che sognate di visitare, ma dove incredibilmente non ci siete mai stati? Ah, io ho una lista lunga, eh. E voi? 347 72 72 2

0: voi, sia voi! Stiamo arrivando!
1: Beach Tour!
0: Sì che stiamo arrivando, perché noi di Radio Selene stiamo tornando sulle spiagge più belle della Puglia. Stiamo parlando del Beach Tour 2026, ma

le vostre storie sui social. Oh, mi raccomando, cercate la tappa del beach tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e soprattutto divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Siamo pronti a iniziare? Allora vi dico che la prima tappa sarà questa domenica 21 giugno, Lido Franco Marina di Ginosa Taranto, e saremo insieme dalle 10 alle 13. Ma vi do anche una piccola anticipazione: sabato 15 agosto saremo a Lido il Brigantino Barletta, in questo caso dalle 16 alle 19. È tutto chiaro? E allora ringraziamo come sempre i partner del Beach Tour 2026. Ringraziamo Divella, passione mediterranea nel mondo, supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Orchestral Manoeuvres in the Dark, Enola Gay, ci siete? Siete pronti? Dai, accompagnatemi su che andiamo a consegnare un bel B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Insomma, quantomeno ci proviamo a consegnarlo questo B-Day. Siamo a casa, giochiamo a casa in questo caso perché siamo a Corato, dove un uomo oggi festeggia il suo compleanno. Io come al solito colgo l'occasione comunque per fare un mondo di auguri a tutti quanti voi che oggi festeggiate il vostro compleanno. Come sempre però voglio ricordare a tutti quanti che se avete intenzione di fare qualcosa di carino non dovete fare altro che prenotare il vostro B-Day, non tramite WhatsApp, no no, ma o tramite la nostra linea diretta, quindi 080 898 1188, o tramite mail a diretta@radioselene.it. Sento intanto il cellulare squillare e quindi come se... Pronto Luigi?
2: Sì.
0: Ciao Luigi, buongiorno. Io so che oggi è il giorno del tuo compleanno e tu sei in diretta con noi su Radio Selene. Auguri!
2: Grazie.
0: Tanti auguri a te. Tanti auguri Luigi, come
2: Grazie.
0: Stai?
2: Tutto a posto.
0: Dove sei? Dove sei? Sei in giro? Sei a casa?
2: No, sono a casa.
0: Ecco, perfetto. Posso anche sapere, mi faccio poi fatti tuoi. Cosa stai facendo di bello in questo momento?
2: Beh, niente di che. In questo momento sono in garage a sistemare un po' di attrezzature e roba varia, insomma, in giro.
0: Insomma, mettiamo un po' d'ordine. Però, insomma, sì, festeggerai sì. Il tuo compleanno. Quando? Dove?
2: Guarda, ho programmato di andare a un ristorante.
0: Bene, bene, ottimo. Ma lo farai oggi o a fine settimana?
2: No, no, oggi. Oggi è allora... compleanno, oggi si festeggia.
0: Bravo, ed è oggi che arriva per te questo bellissimo messaggio. Ascolta, chi scrive dice così. A te, che sei mio fratello. A te, che sei un uomo speciale, presente in ogni momento, ti auguro un buon compleanno con tutto il mio cuore. Ti voglio bene. Firmato tua sorella Claudia.
2: Grazie. Ringrazio mia sorella.
0: Falle scivolare.
2: Mi commuove.
0: Lo so. Falle scivolare queste lacrime. Ci stanno. Sono di affetto. Sono di amore.
2: Grazie
0: quindi
2: tante.
0: Va bene così. Senti, insieme a tua sorella, anch'io, virtualmente, ma ti abbraccio forte forte. Grazie Luigi. Grazie. Per aver risposto alla nostra chiamata.
2: Grazie tante a voi.
0: Ti vogliamo bene, ciao Luigi, auguri! Terminiamo così il nostro video che è stato bellissimo. E come sempre vi diamo appuntamento nel pomeriggio intorno alle 17:30.
1: Stai ascoltando?

buoni o cattivi? Sono tutti buoni, sono tutti buoni. Mamma che sudata, ragazze, che state facendo. Buon concerto, mi raccomando. Vasco Rossi, che abbiamo ritrovato qui su Radio Selene. Ora, una bella novità. Quanto mi piace Coez, questo ci vuole una laurea. Le mani

Empire of the Sun con Alive, 12 e 4 primi. Su Radio Selene stiamo parlando della nostra regione, quindi oggi vi ho chiesto, da pugliesi, no? Qual è il luogo della nostra regione che sognate di visitare, ma dove non ci siete mai stati? Tra

0: cosa vi regaliamo? Ma cosa vi regaliamo? I grandi classici 1991, Dire Straits con Calling Elvis. E invece adesso è arrivato anche il vostro momento, no? Perché insomma, da pugliesi capita spesso di sentir parlare di posti bellissimi. La Puglia è tutta una meraviglia, però a volte magari, che ne so, conosciamo bene il Duomo di Milano, conosciamo bene magari il Colosseo o chissà quanti altri luoghi, ma ci sono luoghi proprio a due passi da noi che invece non conosciamo. E quindi da pugliesi voglio sapere qual è il luogo che vorreste visitare in Puglia, ma che non avete mai ancora visitato. Che bello che è il messaggio di Leonardo, che è di Taranto. Lui mi scrive: allora Ilia, un luogo in particolare non c'è, ma mi piacerebbe tantissimo fare una cosa, cioè, ovvero affittare una barca a vela cabinata dove poter dormire e fare questa mini crociera partendo dall'estrema costa tarantina a ridosso della Basilicata per arrivare fino a Santa Maria di Leuca e poi risalire l'Adriatico fino alle coste del Gargano e terminando le isole Tremiti, ammirando così la mia bellissima Puglia dal mare, facendo degli approdi nei posti più suggestivi, cenando con frittura, friselle, latticini, un panino con il polpo, delle cozze al gratin, un buon vino, tutte le prelibatezze della nostra gastronomia. Ma quanta poesia in questo messaggio! Grazie Leonardo. Adesso sentiamo invece Pierpaolo, che ha da dirci qualcosa.
1: Buongiorno Ilia, la verità, ciao, è che noi pugliesi, penso come anche altri, dai, tendiamo a uscire sempre all'estero, ad allontanarci, però non conosciamo realmente la nostra regione.
0: Vero.
1: Questa è una cosa abbastanza
0: brutta,
1: reale, come me d'altronde, che poi mi affeziono agli stessi posti e quindi magari vado nelle Cese sempre dalle stesse parti, e invece sarebbe bello visitare tutto il Salento, io invece mi fermo sempre dalle solite parti. Un abbraccio e buona giornata.
0: Grazie.
1: Fa caldo oggi.
0: Vabbè, non ci lamentiamo, mo che abbiamo visto tanto di quel freddo e di quel gelo che ci sta bene. Comunque è vero, cerchiamo di organizzarci, magari fare ogni fine settimana un breve viaggio per conoscere meglio la nostra Puglia. La nostra musica, si parla di pugliesi, in questo caso arrivano i Negramaro.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Night Conforte, mamma mia quanti messaggi che non riesco a leggere, quindi mi scuso già da subito, ma insomma c'è ancora possibilità per qualcuno di voi, tipo Luigi da Grottaglie, in questo caso siamo in provincia di Taranto, dice il Gargano. Da Tarantino l'ho sempre vista come una meta troppo lontana per andare in giornata, ma allo stesso tempo troppo vicina per prendere in fitto un B&B e farci qualche giorno. Ma sembra e sicuramente sarà uno spettacolo della natura quel posto lì. Dai, organizzati. Cioè ci organizziamo per andare chissà dove, voglio dire, facciamolo anche per la nostra terra. Allora, voglio salutare anche Lello dal Belvedere, che mi dice da Calabrese, direi tutta la parte che va da Gallipoli a Santa Maria di Leuca. Ci sono stato per lavoro, però vorrei vederla veramente in estate da turista e ti consiglio di farlo perché è bellissima, insomma da Salentina conosco molto bene quelle zone. Poi c'è Aldo da Trani invece che ha da dirci qualcosa, sentiamo.
1: Io una volta in moto, l'estate di qualche anno fa, sono partito da Monopoli, sono arrivato giù fino a Santa Maria di Leuca, sono risalito dalla costa tarantina, ripreso l'autostrada e ritornato. La Puglia è tutta bella, abbiamo delle meraviglie da noi che non ci sono forse altrove.
0: Assolutamente sì, Aldo Tatrani che tra l'altro dice potete anche salutarmi mia moglie.

Io credo che sia sempre molto difficile, no, andare a scegliere una canzone degli U2, cioè tu sei lì e dici mannaggia e mo quali suono, una più bella dell'altra sicuramente. Grazie Onofrio Ambrosino, grazie. Adesso c'è anche un'altra bella novità, quanto ci piace questa.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: E io sono qui ad accompagnarvi ancora per un po' fino alle 13 e quindi ancora una volta buona giornata a tutti quanti voi ovunque voi siate in questo momento. Noi continuiamo ad accompagnarvi con la nostra musica, subito con noi, dei giornalisti.

quando torna, ci manca la sua musica, la sua voce. Allora, io voglio salutare Stefania da Brindisi, che a proposito di posti pugliesi mai visitati, lei mi scrive: lo so, sembra assurdo, ma non sono mai stata alle Isole Tremiti. Io come te. C'ogni estate dico che l'anno buono poi rimando sempre, ma

0: vi abbiamo portato negli anni 70, indimenticabili. Player con a Baby Comeback. Buon appetito, eh? Sono le 13. Radio Serena.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: anche questo giovedì, cari miei, il bello è andato, almeno la prima parte per quanto ci riguarda, assolutamente sì. Quindi come sempre grazie a tutti voi per essere stati in mia compagnia, grazie a Silvio Tempesta per la parte tecnica e da Ilia D'Arpa baci baci e a domani.
1: Questa è Radio Selenium.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Zitti, non riflettere, non discutere, ma sentire col cuore, buttarsi a capofitto. E allora zitti, dritti verso il centro, non fuori ma dentro, non rumore ma silenzio.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 19 giugno 2026 è il 170° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:35 e tramonta alle 20:48. Il santo del giorno è San Romualdo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 19 giugno del 1862, nel pieno della guerra di secessione, il Congresso degli Stati Uniti approva per la prima volta la messa al bando dello schiavismo in tutti gli stati della Confederazione. Ed è il 19 giugno del 1910, quando viene celebrata per la prima volta la festa del papà, che non è legata alla figura di San Giuseppe, bensì ad una figura esemplare di padre, veterano della guerra di secessione americana, che allevò da solo 6 figli. Nel 1978 viene pubblicato il primo fumetto di Garfield, il simpatico gatto creato nel 76 dal disegnatore americano Jim Davis. Nel 1996 un violento nubifragio colpisce la Versilia in Toscana, 15 le vittime accertate, ingentissimi i danni. Nel 2005 la città di Roma si ferma per il matrimonio tra l'ex capitano giallorosso Francesco Totti e Ilari Blasi, una cerimonia trasmessa in diretta su Sky TG24 e seguita in tutto il mondo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 19 giugno del 1938 l'Italia in Francia batte in finale l'Ungheria per 4-2 e si laurea campione del mondo di calcio per la seconda volta consecutiva. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 19 giugno del 1963 Adriano Celentano è in vetta alle classifiche con Il Tangaccio. Nel 1996 Enrico Ruggeri rilascia l'album Fango e Stelle. E nel 2009 Arisa pubblica il singolo Te lo volevo dire. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Gian Giacomo Feltrinelli, nato a Milano il 19 giugno 1926 e scomparso a Segrate il 14 marzo 1972. Editore e attivista italiano, fu fondatore della casa editrice Feltrinelli e nel 1970 dei GAP, Gruppi d'Azione Partigiana, una delle prime organizzazioni armate di sinistra della stagione degli anni di piombo. Compie oggi 75 anni Francesco Moser, ex ciclista degli anni 70 e 80, soprannominato lo sceriffo, è ancora il ciclista italiano con il maggior numero di vittorie su strada. Spegne 60 candeline il giornalista, saggista e conduttore televisivo italiano Mario Giordano. 51 candeline sulla torta dell'attrice ed ex modella italiana, eletta Miss Italia nel 1995, Anna Valle. E compie 48 anni l'attrice statunitense Zoe Saldana. E il proverbio del giorno è: tra incudine e martello, mano non metta chi ha cervello.
0: Stai ascoltando

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Trepuzzi, Surbo e di Lecce in direzione Lecce. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, i single possono essere lucidi e soprattutto razionali. Chi ha una relazione può chiarire dei dubbi. Dei nuovi progetti lavorativi possono essere davvero vincenti e regalare più soddisfazioni del previsto. Toro, delle incomprensioni possono far allontanare i nuovi amici. Cercate di chiarirle. Nei confronti della persona amata è presente molto romanticismo. Nel lavoro è il momento di concedersi una pausa e recuperare le energie. Gemelli, chi è solo da tempo sta bene così. Chi fa parte di una coppia invece può affrontare dei discorsi importanti. Nella sfera professionale è necessario fare valere i propri diritti ed essere molto più tranquilli. Cancro, la giornata invita alla massima prudenza. Delle insicurezze possono allontanare momentaneamente la propria dolce metà. Il campo lavorativo risulta essere poco soddisfacente. Leone, i single sono felici perché sono desiderati da molte persone. Nei confronti della persona amata è importante essere più sinceri. Chi lavora in proprio può essere molto vulnerabile. Vergine, gli obiettivi di lavoro possono essere portati avanti con molta determinazione. I cuori solitari possono finalmente incontrare una persona speciale. In questo periodo è molto facile perdere la lucidità. Bilancia, è possibile affrontare dei cambiamenti insieme al partner e sentirsi sostenuti. Chi cerca l'amore può ricevere delle proposte interessanti. Vagliatele. Una collaborazione lavorativa può portare grandi soddisfazioni. Scorpione, chi ha una relazione di vecchia data può vivere una giornata abbastanza complicata. I single possono essere molto delusi dalla propria famiglia. In ambito lavorativo serve più fiducia. Sagittario, la serenità può accompagnare l'intera giornata di chi cerca l'amore. Questo è il momento adatto per difendere le proprie idee. Il campo professionale è molto positivo. Capricorno, chi fa parte di una coppia può vivere una giornata tranquilla con la propria dolce metà. Chi è solo da tempo invece è molto più distratto del solito e non interessato a conoscere persone nuove. Il fronte lavorativo è abbastanza impegnativo in questo periodo. Acquario, i single hanno bisogno di più libertà e soprattutto spensieratezza. Nel lavoro è importante non essere troppo impulsivi. Una questione economica può portare a delle preoccupazioni. Pesci, sarete pratici, solidi, ma un po' rigidi oggi. Lasciate spazio all'imprevisto, specie nei rapporti affettivi. Un pasto gustoso o un momento di relax vi riporteranno il sorriso. Oggi vi saluto con le parole di Arthur Golden. Le avversità possono essere superate solo immaginando come sarebbe il mondo se i nostri sogni finalmente si avverassero. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Stai ascoltando Radio
1: Selene. Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
1: Eh sì, a quest'ora arrivo io ad aprire la giornata di Radio Selene, che poi continuerà con Ilia D'Arpa e poi arriverà Luca Catalano e poi ci sarà Paola Cisternino e poi ci saranno delle novità a partire dalle prossime settimane. Insomma, benvenuti, benvenuti nella nostra famiglia, perché noi ci riteniamo tale, no? Una famiglia, e accogliamo gli ascoltatori. Benvenuti in questo primo spazio quindi di questo venerdì, oggi 19 giugno 2026. Ciao Silvio Tempesta, lui si occuperà della parte tecnica. Tutto a posto. Sapete quando arrivate sul posto di lavoro e vi rendete conto che avete dimenticato il cellulare a casa e dovete tornare indietro? Certo, ebbene, se vivete nello stesso paese, nella stessa città. Beh, è quello che è successo a me stamattina. Va tutto bene!

0: potrebbe diventare un argomento. Amore, puntini, puntini, puntini. Ma non sarà l'argomento di questa mattina. Per scoprirlo dovete stare con me. Buongiorno, mattinieri. Ora le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli Stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno. Ho firmato l'accordo con l'Iran, a dirlo è Donald Trump dopo aver sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra. Intanto gli effetti dell'accordo sono tangibili, 12 navi iraniane hanno superato l'area del blocco navale americano nello stretto di Hormuz, tra le prime a transitare anche una nave italiana. I morti sul lavoro sono una ferita per l'intera collettività e suonano come monito costante, così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. Rinnova la vicinanza per le vite spezzate a Casteldaccia nel maggio di 2 anni fa, sottolinea poi l'importanza della prevenzione dei rischi, torna ad esortare istituzioni e parti sociali al massimo impegno nel contrasto agli incidenti sul lavoro. È morto a Roma all'età di 96 anni Adolfo Battaglia, ex ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato in governi Goria, De Mita e Andreotti e nel 1991 ministro delle partecipazioni statali nel governo Andreotti VI, incarico dal quale si dimise prima del giuramento dopo il ritiro del Partito Repubblicano Italiano dalla maggioranza. Battaglia è stato tra i principali interpreti del riformismo economico e istituzionale della Prima Repubblica, credeva fortemente nel nesso tra politica e cultura. Parte da un fermaglio per capelli rosso, la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella al Fedena. Il fermaglio usato dalla sorella più piccola è stato trovato in un sentiero vicino alla struttura di accoglienza ed è la prima traccia concreta che potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare Sara e Alisia di 12 e 16 anni. Le ricerche ora si spostano verso la riserva naturale La Camosciara in montagna. Lo sport, l'Olimpia Milano vince la Serie A di basket ed è campione d'Italia. Al Taliercio la formazione di Poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1, conquistando il 32esimo scudetto della storia. Per i mondiali 2026 è cominciata la seconda giornata della fase a gironi. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, il Messico batte la Corea del Sud 1-0 e il Canada supera 6-0 il Qatar. Finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
6: Attenzione, prego.
7: Comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
1: Radio Selene.
8: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
9: Domenica 21 giugno, noi di Radio Selene siamo al centro commerciale Mongolfiera Lecce, a Surbo, per raccontare le emozioni della prima tappa pugliese del Tour di Miss Italia, lo storico concorso che unisce bellezza, eleganza e talento. Tra gli ospiti della serata, attesissima è la madrina, Katia Bucchicchio, Miss Italia in carica. Racconteremo tutto in diretta su Radio Selene e sui social a partire dalle 19.30. Ci vediamo a Surbo, al centro commerciale Mongolfiera Lecce, domenica 21 giugno. Non mancate!
10: Nuovi infissi, nuova vita.
11: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
10: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
11: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
10: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
11: Seguilo sui social.
6: un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle.
12: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
0: Questa è Radio Selene, ma questa sarà una giornata veramente molto, molto, molto bollente. E il nome che hanno dato all'anticiclone che c'è in questi giorni è tutto dire. Ne parliamo tra poco. Subito la nostra musica, Tame Impala e Jenny e poi Negramaro.

Dio Selena, buongiorno. Torniamo a ieri, agli esami di maturità, perché ieri mattina, commentando un po' le tracce che piano piano sono state svelate, e io e Silvio Tempesta appoggiavamo questo concetto di fatica, cioè è praticamente uno dei temi di attualità incentrato proprio sul concetto di fatica, utilizzando come spunto un brano di un giornalista, Mario Calabresi, tratto dal suo libro Alzarsi all'alba. Quindi devo dire che ci siamo sentiti particolarmente coinvolti, e leggendo e ascoltando un po' l'umore degli studenti, ieri è stata a quanto pare la traccia più gettonata. Forse non perché loro si alzano all'alba, però ne hanno sentito parlare probabilmente, e quindi insomma c'era un po' di non troppa soddisfazione sulle tracce degli esami di italiano di ieri. Però insomma, poi alla fine vi dicevo, e questa è stata a quanto pare la più gettonata. Oggi è mica finita qua, oggi c'è la seconda prova, degli indirizzi scolastici, quindi sempre l'appuntamento per le 8:30 di questa mattina. In bocca al lupo naturalmente agli studenti della Puglia in particolare, perché sapete che insomma, voglio dire, in tutta Italia si vivono questi momenti di fermento. E poi nella prossima settimana cominceranno gli esami orali, e fortunati quelli che subito lunedì, martedì se li tolgono, e dopodiché si potranno concentrare effettivamente sull'estate. Tanto buongiorno a voi lavoratori, perché dopo aver studiato di regola bisognerebbe lavorare, e i lavoratori stamattina li salutiamo.

vostra attenzione, Sienna Spyro con questa Material Lover su Radio Selene. Buongiorno. C'è questa cattiva abitudine di dare il nome agli anticicloni, perché questo succede anche in questa estate. Non siamo ancora in estate, lo so, mancano appena due giorni, però ci siamo quasi. È il calor, come dire, è tra noi, ed è tra noi Cerberus. Hanno dato questo nome all'anticiclone ed è, giusto per restare in tema scolastico, ve lo ricordate il mostruoso cane a tre teste dell'inferno dantesco? Sì, te lo ricordi, quanto lo abbiamo odiato. Insomma, sta invadendo mezza Europa e quindi è arrivato anche in Puglia nelle scorse ore, minaccia di infrangere nuovi record storici per quel che riguarda il caldo. Oggi il fuoco lo senti partire da sotto i piedi, c'è l'asfalto che già è bollente, e già questa era la situazione intorno alle 6 di questa mattina. Quindi mi raccomando, bevete molto, cercate di non uscire nelle ore più calde. Lo so che sembrano delle raccomandazioni inutili, però sono fondamentali, importanti. Quindi se proprio dovete uscire, o la mattina presto o il tardo pomeriggio, quando il sole comincia, come dire, a sbollire un po'. Però sarà una bella giornata, ma di questo, come sempre, ci occuperemo un po' più nel dettaglio tra pochi minuti. 7:30 meteo qui su Radio Selene. Riascoltiamo Sam Smith.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni? Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
8: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie a voi.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: che non è una canzone estiva che ci ritroveremo a cantare in estate. Cioè, tutto chiaro, no? Annalisa su Radio Selene, le previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia oggi venerdì 19 giugno 2026, c'è l'anticiclone africano Cerberus, sole caldo ovunque nella nostra regione, venti deboli, mari poco mossi, temperature massime comprese tra 29 e 35 gradi.
1: Stai ascoltando

vivendo su Radio Selene. Buongiorno a Lella, prima ha ascoltato le considerazioni sulle tracce della maturità di quest'anno e mi scrive che anche suo figlio ha scelto il concetto di stanchezza, di fatica, e quindi un saluto a te, in bocca al lupo a lui, visto che per lui anche c'è la seconda prova anche oggi. E tra l'altro, tornando alla maturità, considerate che sono 27 anni, per la precisione 27 anni, senza una scrittrice nell'analisi del testo della maturità. È una coincidenza un po' strana, non vi sembra? E, insomma, voglio dire, è un'assenza davvero ingiustificata, eppure ci sono grandi autrici della letteratura italiana, voci che davvero hanno raccontato in maniera sorprendente il Novecento e il paese, con delle opere davvero straordinarie, entrate a pieno titolo poi nella nostra storia culturale. Elsa Morante, la poesia di Alda Merini, abbiamo un premio Nobel che è quello di Grazia Deledda, cioè sono passati 27 anni, quindi dal 1999, anno in cui l'attuale esame di Stato è entrato in vigore, in tutti questi anni la prova dedicata alla letteratura è rimasta un club esclusivamente maschile. Ma che brutta cosa, ma davvero, qualcuno dovrà dare però una spiegazione. Chiusa parentesi, novità su Radio Selene, riascoltiamo Malika Ayane.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni? Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
9: Grazie.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie a voi.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Selene.
1: In diretta, i pizzicotti, sono certe mattine veramente difficili venire giù dal letto, ma siamo qua dalle 7 meno 5 anche in questo venerdì. Noi riprendiamo dai Maroon 5, poi riascoltiamo Franco 126 e i Blu.

Sono i Blu su Radio Selene, You Make Me Wanna, su Radio Selene dal 2003 in realtà, ma restiamo giù di lì per una canzone che ha visto una collaborazione, cioè questo gruppo insieme anche a CeeLo Green, una canzone che poi ha vinto anche un Grammy l'anno successivo come miglior performance urban alternativa. Sto parlando degli Gnarls Barkley, Crazy.

0: Chiallo Coez su Radio Selene, le notizie per noi, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie. Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura agli esteri, al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno.
1: Se l'Ucraina brucia, brucerà anche la vostra Mosca. E quanto ha invece dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio diffuso dopo una serie di attacchi con droni nella notte contro la capitale russa Mosca e alla raffineria di petrolio. Non vogliamo questa guerra, non l'abbiamo mai voluta e tutti lo sanno, compresi i nostri partner, ha aggiunto il presidente ucraino. L'attacco con droni alla raffineria è la risposta ad un attacco russo contro il monastero delle grotte a Kiev.
2: Ora la cronaca: un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia ieri intorno alle 14. Il decesso è stato dichiarato all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove il bambino era arrivato in condizioni disperate.
1: Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, questa è la condanna inflitta dalla Corte d'Assisi al processo a Firenze al vigilante romeno 33enne reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort di 27 e 30 anni, la prima uccisa a Montecatini Terme nell'agosto 2024, la seconda a Prato a maggio 2025. I giudici hanno quindi accolto la richiesta dei PM Luca Tescaroli e Leonardo De Gaudio.
2: Oggi la seconda prova all'esame di maturità 2026 si inizia alle 8:30. Il secondo scritto vale 20 punti sul voto finale. Le materie della seconda prova variano da scuola a scuola. L'obiettivo è infatti verificare le competenze degli allievi nelle discipline che caratterizzano il corso di studi: latino al classico, matematica allo scientifico, lingua e cultura straniera 1 al linguistico, economia aziendale per amministrazione finanza e marketing. Gli studenti avranno a disposizione dalle 6 alle 8 ore in base al corso di studi. Per i licei musicali e coreutici la seconda prova si tiene in due giorni.
1: La cronaca sportiva: la Federazione Iraniana di Calcio presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali 2026. Restrizioni che hanno impedito, secondo quanto affermato, di affrontare con serenità la prossima partita contro il Belgio a Los Angeles. L'ha annunciato un responsabile della nazionale iraniana, già scossa da rifiuto degli Stati Uniti di rilasciare visti ad alcuni membri dello staff tecnico per il torneo. La squadra lamenta ora di essere autorizzata ad arrivare a Los Angeles solo un giorno prima della partita, invece che due come richiesto.
2: Per il calcio giocato è cominciata la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali 2026. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, il Messico batte la Corea del Sud 1-0, il Canada supera 6-0 il Qatar. Finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
5: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
4: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
6: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
7: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
8: Domenica 21 giugno noi di Radio Selene siamo al centro commerciale Mongolfiera Lecce a Surbo per raccontare le emozioni della prima tappa pugliese del tour di Miss Italia, lo storico concorso che unisce bellezza, eleganza e talento. Tra gli ospiti della serata, attesissima è la madrina Katia Bucchicchio, Miss Italia in carica. Racconteremo tutto in diretta su Radio Selene e sui social a partire dalle 19:30. Ci vediamo a Surbo, al centro commerciale Mongolfiera Lecce, domenica 21 giugno. Non mancate!
3: Radio Selene.
0: Questa mattina parliamo di odori che non sono odori, cioè sono odori proprio insopportabili, quindi li possiamo definire puzze. Ecco, parliamo proprio di questo tra pochissimo. Prima Sal Da Vinci con la sua Per Sempre Sì, e poi dal 1989 Phil Collins.

Riascoltare Phil Collins questa mattina, una canzone del 1989 su Radio Selene. Buongiorno, in questi giorni maturità e Vasco Rossi. Vasco Rossi e maturità. Pane e maturità, pane e Vasco Rossi, perché noi ne abbiamo parlato. Tra l'altro ho visto delle immagini meravigliose del primo dei due concerti ieri sera al San Nicola di Vasco Rossi. Moltissimi, lo abbiamo detto anche in questi giorni, lo abbiamo riportato, accampati fuori dallo stadio San Nicola per vivere e condividere con gli altri arrivati anche da altre zone d'Italia proprio il pre-concerto. E il sindaco di Bari, Vito Leccese, è stato, sapendo appunto che c'erano molti accampati da alcuni giorni davanti allo stadio San Nicola, è andato per salutare il popolo di Vasco e proprio per far assaggiare anche a chi pugliese non è, ha portato una specialità della Puglia, cioè la pizza di cipolla. Allora sindaco, cioè, non me ne voglia, con tutto il rispetto, ma quelli stanno accampati già da giorni là, non si fanno una doccia non lo so da quando, in calzone di cipolla forse non è stato il massimo. Ho capito che è una delle specialità più rappresentative della tradizione gastronomica barese, forse li doveva aspettare quando uscivano dallo stadio, così poi comunque andavano via, perché per quanto gustosissima la pizza di cipolla, focaccia di cipolla, calzone, chiamatelo un po' come volete, è davvero squisito, però lascia un odore che non è proprio il massimo, no? Perché ci sono degli odori che proprio sono insopportabili. Voi per esempio quale odore proprio non sopportate? Mi mandate un WhatsApp, mi mandate una nota vocale al 347 727 2274. Questo è il numero per entrare in contatto con Radio Selene. Fulminacci.

Mannacci su Radio Selene. Parliamo di puzze, parliamo di odori che proprio non sopportiamo. Direi il sudore, subito mi ha scritto un nostro ascoltatore. La puzza di muffa e spazzatura. Ancora Francesca da Brindisi, tanti, ma più di tutti odori di cibi forti che rimangono sugli abiti. Vedi la cipolla? Sicuramente oltre a quello, oltre all'alito, anche l'abbigliamento. E poi un altro messaggio che dice: mamma santissima, non sopporto l'odore di sudore. Un saluto a Mimma che mi scrive da Conversano. Buongiorno. Sigaretta, benzina, carne in cottura e fin qui ci può stare. Poi vino, birra e alcolici. Che peccato, non sopporti questi odori, ma che peccato. Odore di muffa. Un saluto, un buongiorno a Daniela che invece ci scrive da Manduria. Benvenuta su Radio Selene, grazie per i vostri WhatsApp. Qualche nota vocale, un altro messaggio, qualche altro messaggio, chiaramente leggiamo e ascoltiamo tutto tra poco. 347 72 72 274.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neia, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 21 giugno arriva Time Travel con Dino Massa Quartet. Un viaggio tra jazz, canzone d'autore italiana, grandi successi internazionali e brani originali.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Buongiorno, ripartiamo qui su Radio Selene dagli odori che proprio non sopportiamo. Gianni mi scrive: ciao, io non so se ricordate quando ai funerali si facevano corone, cuscini di fiori, si tenevano nel portone del defunto fino al giorno del funerale. Quell'odore è veramente insopportabile, lo si può sentire a volte anche al cimitero. Ciao, buongiorno. Poi ancora Gianfranco mi scrive: l'ascella d'estate al sole, un saluto a te. Davide da Andrea: buongiorno, la puzza di candeggina, la odio. Beh sì, è un odore effettivamente molto forte. Poi ancora: io non sopporto l'odore della vernice, quella per verniciare le auto e il ferro in generale. Ti dirò di più, mi viene mal di stomaco, sto proprio male. Un saluto a Terlizzi dove c'è Tommaso. Gianna da Fasano: ammoniaca e acido acetico. Oppure Barbara, anche lei di Andrea, di pesce in pescheria. Come si fa? Il pesce in pescheria per me è l'odore veramente più mi manda in estasi, l'odore del pesce in pescheria. Però vabbè, come vedete siamo tutti diversi, meno male. E poi ancora l'odore, la puzza, cioè del sudore, quello è veramente insopportabile, non solo d'estate ma anche d'inverno, perché d'inverno ovviamente rimane lì sui vestiti, sugli abiti, anche questo è verissimo. Va bene, grazie, chiudiamo l'argomento per questa mattina. Vi ringrazio per i vostri WhatsApp. In questo 2026 abbiamo avuto anche questa versione nuova di Perdono, una canzone che è stata un po' l'inizio della carriera di Tiziano Ferro. La canta insieme a Lazza e noi la riascoltiamo.

0: Noi
1: Corpi Celesti Giorgia su Radio Selene, buongiorno. Ma lo sapete che c'è un'iniziativa di Radio Selene che va avanti da ben 34 anni? Lo sapete che mancano veramente poche ore all'inizio di questo nuovo Beach Tour 2026?
2: Beach Tour!
1: Allora sì, l'invito ve lo devo fare perché vi devo invitare a vivere con noi sulle spiagge più belle della Puglia il Beach Tour 2026. La radio torna sulle spiagge con la sua esplosione di energia e divertimento molto coinvolgente, quindi ecco perché l'invito è ufficiale per tutti voi. Immaginate la radio in diretta, in riva al mare, la musica, i giochi da fare tutti insieme, i gadget, ci divertiamo perché ci si

andremo avanti fino alla metà di agosto, quindi andate sul nostro sito radioselene.it e poi decidete di venirvi a divertire con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Stiamo per partire domenica 21 giugno, primo giorno d'estate, noi saremo a Lido Franco, a Marina di Ginosa, e poi qualche anticipazione, per esempio venerdì 7 agosto saremo a Lido VR Beach Club a Marina di Ostuni in provincia di Brindisi, e tutto quello che faremo sulla spiaggia sarà in diretta a partire dalle 10 e fino alle 13. Partner del Beach Tour 2026, supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni? Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
9: Grazie.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie a voi.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selene.
1: Devo fare degli auguri di buon compleanno ad una nostra affezionata ascoltatrice che si chiama Flora e di Andrea. Auguri! Felicissima giornata a te. Noi riprendiamo intanto da Paola Iezzi alla sua stessa direzione. Arriva anche Harry Styles e poi Gabriella Silmi.

Gabriella Stillman, una canzone che ci ha riportati al 2008. Che bello con la musica, quando magari si dice vorrei tornare indietro nel tempo, con la musica si può fare, quindi una piccola speranza, come dire, ce l'abbiamo, almeno la possibilità di ricordare qualcosa che ci lega appunto ad una particolare canzone. Per esempio, Carmen Consoli vi ricorda qualcosa? Le canzoni di Carmen Consoli le collegate a qualche vostro evento della vostra vita? Chissà, e in questo caso magari è bello e vi facciamo anche un regalo con Parole di Burro.

0: Lì, questa è Grease su Radio Selene. Per noi le notizie dalla Puglia, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. I costruttori baresi Salvatore Matarrese, di 64 anni, e Amato Matarrese, insieme a Marco Mandurino e Nicola Locuratolo, sono stati interdetti dall'esercizio delle funzioni direttive delle attività d'impresa con le accuse, contestate a vario titolo, di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta da reati societari e per atti dolosi e bancarotta fraudolenta preferenziale. Lo ha stabilito il GIP del Tribunale di Bari. L'indagine, condotta dalla Guardia di Finanza, riguarda 5 imprese del gruppo Matarrese. Tra i 14 indagati anche Antonio Matarrese, 86enne, ex parlamentare e presidente della Federcalcio, già amministratore unico e amministratore delegato di alcune società del gruppo. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Giacomo Mongello, il 45enne ucciso a colpi di fucile a Foggia ad agosto 2024, la polizia ha eseguito nelle ultime ore un provvedimento cautelare nei confronti del presunto autore del delitto. La vittima venne avvicinata da un soggetto a bordo di una bici che aprì il fuoco ferendola al braccio sinistro e all'addome. Trasportato in ospedale in gravi condizioni, il 45enne venne sottoposto a intervento chirurgico. Confermati dalla Corte d'Assise d'Appello di Bari 5 ergastoli per 4 casi di lupara bianca compiuti a Canosa di Puglia tra il 2003 e il 2015 nell'ambito di regolamenti di conti per il controllo del mercato della droga. I giudici hanno respinto l'appello degli imputati, confermando la sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Trani il 26 gennaio 2024. Il GIP del Tribunale di Foggia ha disposto il giudizio immediato, accogliendo la richiesta della procura per Ciro Salvatore Caliendo, 48enne, accusato di aver ucciso la moglie, la 47enne Lucia Salcone, simulando un incidente stradale il rogo della loro autovettura. I fatti risalgono al 27 settembre 2024 e avvennero in una zona di campagna della cittadina dell'Alto Tavoliere. Il processo si aprirà il 9 ottobre prossimo davanti ai giudici della Corte d'Assise di Foggia. È stato rintracciato e catturato dopo ore di caccia all'uomo il detenuto di origine albanese evaso la mattina del 18 giugno dal carcere di Brindisi. L'uomo, residente da anni a Mesagni, è stato fermato a Latiano, doveva scontare circa 4 anni di reclusione. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia. Radio Selene.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: La vita è un'opportunità. È bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
7: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro del Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai Jay incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.
0: Diretta continua anche per questo venerdì e poi è l'ultimo appuntamento della settimana, ma noi ci risentiremo domenica per la prima tappa del Beach Tour. Sarò io in diretta a partire dalle 10. Tanto riascoltiamo Gaia con Bossa Nostra e poi arrivano anche gli Rhythmics.

Gli stereophonics, sì, stavo dicendo stereophonics, come del genere, gli Eurythmics, ed era il 1986. Allora, lei di anni ne avrà presto 22 ad agosto, si chiama Mia Zottoli Montanaro, è di Taranto, quindi è pugliese, ed è stata incoronata Miss Mondo Italia 2026, quindi sarà lei a rappresentare ufficialmente l'Italia alla prossima finale internazionale di Miss World. E beh, insomma, un orgoglio sicuramente per la nostra regione. Questa ragazza ha conquistato la giuria e il pubblico nella finale nazionale di Miss Mondo Italia 2026, che si è tenuta appunto nei giorni scorsi a Gallipoli, e il titolo torna in Italia, dopo 12 anni, quindi grazie alla sua bellezza, alla sua eleganza, i suoi valori, perché c'è modo anche di conoscerle un po' meglio. Leggevo qualcosa della sua vita, giovane vita tra l'altro: per 6 anni è stata pallavolista fino al campionato di serie B2 con Castellaneta, quindi ha anche attraverso lo sport maturato valori importanti per la vita, no? Tutto quello che ti può dare un'attività sportiva. Complimenti a lei, soprattutto ancora in bocca al lupo, perché il percorso naturalmente, come vi dicevo, continua. Riascoltiamo Francesco Gabbani e la sua Summer.

dell'estate di Francesco Gabbani, così è presente anche lui in questa estate 2026. Prima ho fatto degli auguri di buon compleanno, ma noi abbiamo una rubrica dedicata ai compleanni e si chiama B-Day, e più tardi ci penserà Ilia D'Arpa a provare a fare degli auguri a sorpresa, perché la nostra rubrica è una rubrica appunto di auguri a sorpresa con una telefonata che viene fatta al festeggiato, e questo succede alle 11:30 tutti i giorni su Radio Selena e poi il pomeriggio alle 17:30 dal lunedì al venerdì. Ma devo fare anche degli auguri di buon anniversario a Francesca. Lei ci scrive da Taranto e oggi festeggia con il suo Emanuele 22 anni di matrimonio.

0: won't you hear me now? Rona, won't you hear me now?
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neia, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 21 giugno arriva Time Travel con Dino Massa Quartet. Un viaggio tra jazz, canzone d'autore italiana, grandi successi internazionali e brani originali.
2: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.
7: Questa è Radio Selene.

addio agli stadi chiudendo il suo breve tour a Firenze con un'esplosione di felicità anche in questo caso, lo abbiamo riascoltato con Dicono di me. Allora, c'è una notizia triste per quel che riguarda il calcio, è arrivata pochi minuti fa perché è morto a 58 anni Igor Protti, che è stato ex attaccante del Bari, del Livorno, era malato da circa un anno, aveva condiviso sui canali social proprio la sua malattia, era stato visto l'ultima volta a fine maggio perché nonostante la sofferenza portata dalla malattia aveva voluto accompagnare sua figlia all'altare e questa mattina appunto è arrivata questa triste notizia. Malattie e solidarietà, insomma la solidarietà dà una speranza, per questo voglio ricordarvi che questa sera a Barletta nello stadio Cosimo Putilli si terrà il cuore della ricerca, è una partita benefica tra le vecchie glorie del Barletta Calcio e la nazionale italiana attori. Alle 18:30 è prevista questa partita e è stata organizzata dall'associazione benefica Il Dono di Luca, che è stata fondata proprio nel ricordo di un giovane avvocato barlettano, appunto Luca Caruso, che è scomparso a soli 29 anni nel 2023 per un glioma diffuso, un tumore cerebrale tra i più aggressivi. Quindi questa sera si terrà appunto questa partita per aiutare la ricerca e quindi trasformare in questo caso il calcio in un momento, in uno strumento anche non solo di solidarietà ma di speranza. Quindi a rappresentare il Barletta ci saranno nomi che hanno scritto pagine importanti della storia del calcio. Tra l'altro il Barletta, club fresco di ritorno in Serie C dopo 11 stagioni di assenza. C'è una cifra naturalmente simbolica da pagare, è di 5 euro. Quindi chi potrà, chi vorrà dare un aiuto, una mano, potrà farlo attraverso questa serata.

passione, Laura Pausini su Radio Selene. Questa coppia mi piace. In realtà questa coppia mi era piaciuta pure un po' di tempo fa, perché non è la prima volta che loro collaborano insieme, ma questa canzone segna veramente un momento importante per la vita di Angelina Mango, ma lui si è associato, accodato, come dire, ben volentieri. Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Gli ultimi minuti da trascorrere insieme, però voglio darvi un appuntamento e ricordarvi una cosa di cui stiamo parlando in questi giorni. Domenica 21 giugno, noi di Radio Selene, oltre al Beach Tour, avremo anche una diretta serale. Vi aspettiamo a Mongolfiera Lecce a Surbo per raccontare le emozioni della prima tappa pugliese del Tour di Miss Italia. È lo storico concorso che unisce bellezza, eleganza e talento. L'evento inaugurale si terrà presso l'area parcheggi del centro commerciale Mongolfiera, con la partecipazione straordinaria di Katia Buchicchio, Miss Italia 2025, ma non solo lei, perché tra gli ospiti della serata anche la cantante Elena Cappiello e la comica pugliese Lilia Pierno. Racconteremo tutto in diretta su Radio Selene, anche sui social, a partire dalle 19:30. Venite a trovarci al centro commerciale Mongolfiera Lecce a Surbo domenica 21 giugno.
2: Questa è Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Abbiamo finito! Ciao Silvio Tempesta, ti ritrovo lunedì, io sarò abbronzata perché domenica vado al mare. Siamo lì a Lido Franco, a Marina di Ginosa per la prima tappa del Beach Tour, però buon fine settimana a tutti da Maria Rita. Vi lascio con Catrile, Poco Amoroso e Pinguino.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Scusate, faccio spazio. Posso entrare? No, dico posso entrare. Buongiorno, grazie per l'accoglienza, grazie perché in questo momento mi trovo dove? Nelle vostre auto? Nelle vostre case? Nei vostri uffici? Nei vostri negozi? Ovunque. E allora grazie per essere dei nostri, grazie per darmi la possibilità di essere con voi anche quest'oggi che è venerdì. Woohoo! E io noto già, insomma, è la gioia dentro di voi. Fine settimana, si va al mare, ci si va a divertire. Ci sono un sacco di cose da fare anche questo fine settimana. Tra l'altro, insomma, mi raccomando, che domenica c'è la prima tappa del Beach Tour. Tutti quanti a divertirci. E allora, ci divertiamo anche quest'oggi con la nostra musica, le nostre chiacchiere, curiosità, eccetera, eccetera. C'è Silvio Tempesta che cura la parte tecnica. Io sono Ilia D'Arpa e direi che è il caso di iniziare subito con la nostra musica che oggi inizia così.
0: Questa è

0: domenica.
1: Grande Saif con il suo nuovo singolo, piace sempre di più questo ragazzo, questa era Buona Domenica. Buona giornata a tutti, è arrivato anche il momento dell'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Radio Selene Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Con un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, la famiglia ha annunciato la morte dell'ex attaccante, tra le altre di Bari e Livorno, che da tempo lottava contro un tumore al colon. In una recente intervista aveva parlato della malattia come di una partita iniziata sotto 3-0 da affrontare con la stessa determinazione che lo aveva accompagnato in campo. L'ultima apparizione pubblica a fine maggio in occasione del matrimonio della figlia Noemi. L'ultimo saluto dalle 15 di oggi presso il cimitero di Cecina.
3: E dopo la prima prova di italiano, la maturità 2026 prosegue con la seconda prova scritta per gli studenti del liceo classico, una versione di latino su un testo di Quintiliano. Allo scientifico, prova di matematica basata sul livello del lago di Bracciano e lo studio di funzione. E ancora scienze umane al liceo delle scienze umane, economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico, indirizzo amministrazione, finanza e marketing, discipline turistiche e aziendali per gli istituti tecnici del settore economico, indirizzo turismo, progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo costruzioni, ambiente e territorio. La durata della prova varia a seconda dell'indirizzo. 4 ore al classico, 6 ore allo scientifico, 18 ore distribuite su 3 giorni per l'artistico.
4: L'Italia è nella morsa del caldo. Con l'espansione dell'anticiclone africano, la penisola sarà attraversata da un'ondata di calore che farà schizzare in alto le temperature, che raggiungeranno diffusamente i 35 gradi, con picchi anche di 37 e 38 in alcune città. Il picco massimo è atteso proprio durante il weekend del 20 e 21 giugno, quando in 5 città scatteranno i primi bollini rossi di quest'estate, secondo il nuovo bollettino del Ministero della Salute per le ondate di calore. Si tratta dell'allerta di livello 3 del Ministero della Salute, quella massima prevista.
3: I negoziati previsti oggi in Svizzera sono stati rinviati, lo hanno comunicato fonti del governo di Berna. La conferma arriva dopo che nelle scorse ore la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente americano J.D. Vance non si sarebbe recato. Per il momento non partirà per la Svizzera, aveva detto un portavoce. Anche a Teheran era stato comunicato che non c'è nulla di confermato sul viaggio della delegazione iraniana.
4: Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre del 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno.
3: Mondiali 2026, il Messico è la prima nazionale qualificata ai sedicesimi grazie alla vittoria per 1-0 contro la Corea del Sud. Il Canada vince la sua prima storica partita in un mondiale e si prende la vetta nel gruppo B. Nello scontro diretto con la Svizzera, che ha travolto 4-1 la Bosnia, basterà un pari per mantenerla. Finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
6: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
5: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
7: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
8: Domenica 21 giugno, noi di Radio Selene siamo al centro commerciale Mongolfiera Lecce, a Surbo, per raccontare le emozioni della prima tappa pugliese del tour di Miss Italia, lo storico concorso che unisce bellezza, eleganza e talento. Tra gli ospiti della serata, attesissima è la madrina, Katia Bucchicchio, Miss Italia in carica. Racconteremo tutto in diretta su Radio Selene e sui social a partire dalle 19.30. Ci vediamo a Surbo, al centro commerciale Mongolfiera Lecce, domenica 21 giugno. Non mancate!
9: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
0: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Questa è Radio Selene.
1: Ci siamo pronti, cari miei. Tre ore da trascorrere insieme. Mi raccomando, rimanete con noi, perché anche oggi parleremo di cose decisamente interessanti. L'argomento di oggi è insonnia.

Allora, ritorniamo a noi cari, come state? Tutto bene? Avete riposato bene questa notte? Avete dormito? Non avete dormito? Siete di quelli che appena appoggiano la testa sul cuscino corrono subito tra le braccia di Morfeo? Oppure siete di quelli che vi girate, vi rigirate, abbracciate il cuscino perché non riuscite a dormire? Perché lo sappiamo, insomma, che dormire male non è solo fastidioso. Leggevo che proprio in questi giorni l'insonnia è un problema che riguarda milioni di italiani e addirittura potrebbe essere presto riconosciuta ufficialmente come malattia cronica. Lo so, questo ci fa decisamente riflettere, no? Perché? Perché spesso magari sottovalutiamo la cosa. Vabbè, dai, stanotte ho dormito male, però poi domani magari dormirò meglio. Poi magari passano i giorni, passano le settimane, passano i mesi. In questo caso il corpo comincia a presentare il conto. E allora, dormire poco male non significa solo essere stanchi, significa essere sempre più nervosi, meno concentrati, più fragili emotivamente. E nel tempo tutto questo può addirittura, pensate, aumentare il rischio di pressione alta, problemi cardiaci, ansia, persino depressione. Quanto è importante il sonno? Allora, ci sono dei consigli da dare per quanto riguarda il fatto di dormire bene, delle cose che si possono fare o che non si devono assolutamente fare prima di andare a letto. Di questo ne parleremo tra poco, però ovviamente, insomma, a questo punto voglio sapere anche voi cosa ne pensate. Qual è il pensiero, ad esempio, e mi rivolgo a chi non riesce a dormire, che vi tiene svegli la notte? E soprattutto, quando non riuscite a dormire, cosa fate? 347 7272 274.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
2: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
2: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
3: Radio Selene.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neia, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 21 giugno arriva Time Travel con Dino Massa Quartet. Un viaggio tra jazz, canzone d'autore italiana, grandi successi internazionali e brani originali.
6: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

la Beyoncé con Crazy in Love. Allora, cari, di cosa stiamo parlando questo venerdì nel nostro appuntamento? Stiamo parlando di insonnia, perché effettivamente sono tantissime le persone, addirittura milioni di italiani, sicuramente insomma qualcuno in ascolto in questo momento soffre proprio di insonnia. Allora oggi cerchiamo così di dare anche qualche consiglio utile di quello che non bisogna fare prima di andare a letto. Lo abbiamo detto altre volte, lo vogliamo ricordare: non guardare il cellulare prima di andare a dormire. Dice, vabbè, guardo il cellulare, no, mamma mia, quanti pensieri, quante cose, ancora peggio. Poi tra l'altro la luce blu, questo lo dicono gli esperti, inganna il cervello e addirittura ci fa credere, pensare che sia ancora giorno. Poi non bere caffè o bevande eccitanti la sera. Sappiate che per alcuni anche prendere un caffè nel tardo pomeriggio può disturbare il sonno. Non mangiare troppo pesante prima di dormire, cena leggera. La digestione difficile è uguale a riposo difficile. Soprattutto non bisogna rimanere ore nel letto a combattere con il sonno. Non guardate continuamente l'orologio o la sveglietta accanto, cioè più controlli l'ora più cresce l'ansia. E soprattutto non usate nemmeno alcol per addormentarvi, perché a volte sì, esagerare con l'alcol vi fa crollare, ma peggiora la qualità del sonno e anche la salute. Tra poco invece vi darò qualche consiglio su cosa bisogna fare insomma per riposare.

0: Dico a voi, sì a voi! Siete pronti? No, perché noi stiamo arrivando!
1: Beach Tour!
0: Proprio così, sì! Noi di Radio Selene torniamo sulle spiagge più belle della Puglia con il Beach Tour 2026. Ormai ci siamo, no? Domenica 21, giorno di solstizio. Vogliamo iniziare la nostra estate alla grande con questa esplosione di energia e di divertimento? Proprio così. Beach Tour 2026. La radio in diretta in riva al mare. La musica, quella che vi farà anche ballare, divertire. Faremo certamente anche dei giochi insieme. Poi ci saranno dei gadget,

dovete cercare la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertirvi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Prima tappa questa domenica 21 giugno, Lido Franco, Marina di Ginosa, Taranto. E come al solito vi do anche qualche anticipazione. Martedì 11 agosto, Lido Blue Marine, Rodi Garganico. E come sempre saremo insieme dalle 10 alle 13. Ringraziamo come sempre i partner del Beach Tour 2026. E allora ringraziamo Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati Doc, Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Radio Selene.
1: Buongiorno, sono le 10:47 e questo è il nostro appuntamento di questo venerdì 19 di giugno. Radio Selene, Coniglia d'Arpa fino alle 13, adesso Adele.

Rolling Stones, The Colors. Insomma, secondo voi, no, nell'era dell'intelligenza artificiale, la musica, no, suonata davvero è ancora importante? No, perché vi faccio questa domanda? Perché stavo leggendo alcuni giorni fa, proprio in un'intervista, dove Stash, quindi parliamo del frontman dei The Colors, ha detto che per quanto riguarda il suo nuovo album, che è quasi pronto, ma soprattutto anche questa canzone che abbiamo appena ascoltato, lui ha deciso di volere un suono vero, cioè suonato, quasi artigianale, che poi, se vogliamo, un po' in contratendenza, no, con quello che sta accadendo ultimamente. E se parliamo di suoni veri, di suoni originali, sentite.

0: Anno 1996, grandissimo Fabio Concato qui su Radio Selene. E adesso è arrivato il momento dell'attualità con l'editoriale di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Il treno della pace viaggia con un po' di ritardo. Il numero 2 della Casa Bianca, Vance, ha fatto sapere che per ora non va in Svizzera per suggellare l'intesa provvisoria per iniziare i negoziati veri e propri con gli iraniani. E contemporaneamente arriva una notizia di guerra dal Libano, dove in un agguato di Hezbollah sono stati uccisi 4 soldati israeliani. Questo ha portato subito i ministri più oltranzisti del governo Netanyahu a gridare che ci vuole vendetta e bisogna mettere tutto il Libano a ferro e fuoco. Ed è questo il vero problema nella fase attuale per Trump: convincere anche Israele a chiudere le ostilità in territorio libanese, ingrediente senza il quale l'intero progetto di pace con l'Iran si arena subito, perché Teheran è stato chiaro: ci deve essere contemporaneamente una chiusura di tutte le ostilità, e lo ha detto anche ieri sera peraltro Trump, scrivendo un post sul suo Truth a questo riguardo. Una situazione ancora quindi difficile, ma non è detto che ci sia per forza, per questo fatto grave della nottata, i 4 soldati israeliani uccisi, uno stop all'intesa. Solo che bisogna ricucire al più presto anche questo strappo.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
1: Radio Selene.
6: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
9: Nuovi infissi, nuova vita.
10: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
9: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
10: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
9: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
10: Seguilo sui social.
11: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro del...
12: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
0: 8 minuti dopo le 11, questa è la nostra seconda ora insieme. Tra un po' ci saranno anche i vostri messaggi, parleremo di insonnia, ci racconterete le vostre opinioni. Intanto in arrivo vi dico che c'è Arisa, subito Sienna Spiro.

Che bella che è questa canzone di Arisa. Ciao Aldo, Aldo da Trani, ho cambiato i piani. Allora, noi invece non abbiamo cambiato i nostri piani perché l'argomento rimane sempre lo stesso. Stiamo parlando di insonnia, di quali possono essere i pensieri che la notte non ci fanno dormire. Gira, rigira, gira, rigira, quando ci addormentiamo. E allora ho chiesto a voi, no? Quali sono i pensieri che non vi fanno dormire, ma soprattutto cosa fate quando non riuscite a dormire? Oh, io voglio così salutare Maria Grazia da Trani. Lei ascolta musica. Guarda, gran bella cosa. Per un certo periodo di tempo l'ho fatto anch'io, devo dire che mi ha aiutato veramente tantissimo. Poi la musica, insomma, fa parte di me, insomma, ma proprio della mia vita. Pierpaolo dice che veramente sono tanti i problemi, no? Impegni, dove iniziare, terminare il prima possibile. Allora sì, anche in quel caso, insomma, è difficile veramente addormentarsi. Lello che mi scriveva: io normalmente dormo 4:35-30 ogni notte da una vita, direi, quindi non ho pensieri. Io ho pensato, come un'ora? 4:35-30, come fai? Lui dice no, in realtà dorme dalle 4:30 alle 5:30, a secondo insomma di quello che deve fare, perché lui è un camionista di professione. Quindi grazie, buon viaggio, buon lavoro, sempre in nostra compagnia. Saluto anche Rosanna da Andrea, che dice: in genere dormo non appena mi metto a letto. Brava, cioè, ma comunque mi è capitato di non riuscire a prendere sonno. Questo è accaduto quando praticamente sono andata un po' in menopausa e lì ho cercato di capire cosa dovevo fare, quindi ho iniziato a inspirare ed espirare per rilassarmi e poi chiaramente mi addormentavo. Sì, il respiro è fondamentale, ma per ogni cosa, anche attacchi di panico, altro. Ispirare.

saluti e baci ad Enzo. Enzo che è di Trani, tra l'altro lui parla anche di un problema che accomuna veramente tanti, no? Perché lui mi scrive, quando non riesce a dormire si consumano i denti, noto anche come bruxismo notturno, quando sei lì a digrignare i denti non te ne rendi conto, perché è un'attività involontaria e spesso causata da fattori psicologici come stress, ansia, disturbi del sonno, apnee notturne, problemi fisici legati all'allineamento dentale. A volte insomma basta semplicemente consultare un dentista o un gnatologo e spesso l'uso del bite può risolvere questo problema. Va bene Enzo, intanto baci e abbracci a te.

0: Sì. Dico a voi all'ascolto, fermatevi un attimo, ascoltatemi, perché questa è una notizia pazzesca. Se avete un giardino, un balcone o magari, che ne so, gestite un ristorante, un bar, uno stabilimento balneare, ebbene, la vostra estate svolta oggi. Da Zcash arriva il carico definitivo. Parliamo di tavoli e sedie robusti, belli, perfetti per la casa e per il lavoro, e ombrelloni di tutte le misure per fare ombra dove serve. E se state preparando la borsa per il mare, ci sono spiaggine comodissime e gonfiabili giganti per i bambini. Privati o professionisti, non importa, la qualità è altissima e i prezzi sono i più bassi in circolazione. E allora non aspettate il fine settimana, i prezzi migliori vanno a Ruba. Correte subito da Zcash, l'estate vi aspetta in negozio.
1: Questa è Radio Selene. 80 anni non sono un punto d'arrivo.
2: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
2: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
3: Attenzione, prego.
4: Estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neia, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 21 giugno arriva Time Travel con Dino Massa Quartet. Un viaggio tra jazz, canzone d'autore italiana, grandi successi internazionali e brani originali.
6: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
7: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
8: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
7: Vedo la luce in fondo al tunnel.
8: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
9: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
10: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
11: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene.

0: qui su Radio Selene con Cabana. Siete pronti? Dai che ci proviamo anche quest'oggi a consegnare un bel bidet.
1: Bidet, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Sì, sì, sì, proprio così. Allora, bisogna fare magari una bella frase, no? Una frase emozionale, di affetto, di amore, di amicizia. E poi prenotare il vostro bidet allo 080 898 1188 o tramite mail a diretta@radioselene.it. E così magari, come dire, fate un regalo veramente fatto con il cuore, poi non costa nulla, ai vostri amici, ai vostri parenti, alle persone più care, quelle che avete proprio nel cuore, così come qualcuno ha deciso oggi di fare una bella sorpresa ad una nostra amica che è di Barletta. Esatto, ci troviamo proprio a Barletta, sento il cellulare squillare e quindi come sempre mi auguro insomma che questa donna risponda alla nostra chiamata, perché c'è un bel messaggio per lei. Lo sento più squillare, quindi dovrebbe... Mamma mia, mi sei arrivata proprio così! Tonia, buongiorno!
2: Buongiorno!
0: Buongiorno a te, Tonia! Auguri per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene!
2: Grazie, grazie! Ma chi mi manda gli auguri?
0: Subito, veloce, veloce! Innanzitutto, auguri da tutti noi di Radio Selene, cara Tonia.
2: Grazie.
0: Allora, posso sapere anche dove ti trovi? Magari sei a casa, in giro, dal parrucchiere? Dove ti trovi? Dove sei?
2: Io sono di Barletta, ci troviamo in via Brigata Barletta.
0: No, non mi interessa l'indirizzo civico, cioè magari... no, voglio sapere cosa stai facendo, se magari sei a casa, se stai lavorando.
2: No, io sono nel locale, sto lavorando.
0: Ah, ok, quindi sei al lavoro. E allora sappi che qualcuno ha pensato bene di inviarti questo messaggio. Allora, chi ha scritto per te dice questo: nonostante tu sia stata la mia ossessione, ti voglio un mondo di bene. Mo. Questo lo dice tua sorella, però io qui mi ritrovo: Maria, Alessandra e Valeria.
2: Ah, è Valeria, sì, mia nipote.
0: Allora, no, io allora ho Maria, Alessandra e Valeria. Chi sono?
2: Ah, sono le due mie nipoti e Maria è mia sorella.
0: Ed è stata Maria che ti ha detto che sei la sua ossessione, ma che ti vuole un mondo di bene.
2: Anch'io le voglio un mondo di bene, anch'io.
0: Ok, ok.
2: Grazie, grazie.
0: Sento anche gli auguri arrivare dall'altra parte. Ci sono anche i nostri.
2: E Alessandra.
0: Mua, baci a te, grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a te. Tanto.
0: Ciao Tonia, felice giornata. Ciao, ci ho capito poco perché gridavano tutti, ma auguri comunque a Tonia e come sempre l'appuntamento con il bidet torna nel pomeriggio intorno alle 17:30.
1: Stai ascoltando

Ci sono i vostri saluti su Radio Selene. Allora, voglio dare il benvenuto e abbracciare forte anche Nicola, che è di Biceglia, che approfitta di noi di Radio Selene per mandare un forte abbraccio al suo amico Nicola, sempre di Biceglie. E poi che bello che è ritrovare due grandi amici. Lo sapete, insomma, io ho girato un po' il sud, il nostro territorio, e quindi ogni tanto che bello che è ritrovare anche degli ascoltatori che mi seguivano da un sacco di tempo, e tra questi meraviglioso ritrovare anche Gino e Luigi, che sono di Brindisi. Ragazzi, che regalo che mi avete fatto, grazie, grazie, grazie veramente, vi abbraccio forte forte forte, vi auguro una splendida e meravigliosa giornata con me, con la musica di Radio Selene. Adesso insieme a noi Elisa.

0: guardare una foto.
1: Facebook e Instagram.
2: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
2: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: E questi siamo noi, sono io in questo caso, Ilia D'Arpa, con voi fino alle 13, sempre accompagnata da Silvio Tempesta e la nostra musica che non vi abbandona. Sentite un po' cosa arriva.

l'amore che ho e lui di amore ne ha dato tanto, ma soprattutto ne ha ricevuto tantissimo. Parliamo di questo evento veramente incredibile. La prima è, beh sì, sto parlando di lui, un San Nicola stracolmo e ribollente di passione per Vasco Rossi. Bari non ha mancato all'appello.

seconda tappa. Io so che, ad esempio, ce ne sono alcuni che si vivono entrambe le tappe, no? Pensate un po' a quanto è amato Vasco. Vasco Rossi, che abbiamo ritrovato quest'oggi con Tuffi. E buongiorno a tutti, sono le 12:01.

0: Gaga qui su Radio Selene. Torna nuovamente l'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La cronaca: viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma di 38 anni, la bambina di 4 anni di Triggiano nel Barese, morta nel grave incidente stradale avvenuto intorno alle 7 di questa mattina sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano in provincia di Bari. La loro utilitaria si è scontrata frontalmente con un SUV che procedeva in senso di marcia opposto e che era guidato da un 37enne residente a Mola di Bari. Per la bambina sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Al suo arrivo era già deceduta per i gravi traumi riportati.
2: E nella mattinata di oggi un 15enne è morto in un altro incidente stradale avvenuto dopo le 2 a nord di Siracusa. Secondo la prima ricostruzione sembra sia avvenuto un impatto frontale tra 2 motocicli. Il 15enne trasferito in ospedale, poi deceduto per le gravi lesioni riportate. Un altro giovane di 18 anni ricoverato nel reparto di rianimazione, in corso di accertamento le condizioni di un terzo giovane, anche lui rimasto ferito. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente avvenuto in prossimità di una rotatoria.
3: Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, che secondo quanto reso noto dai legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi ha tentato di togliersi la vita, è stata trasferita dalla terapia intensiva dell'ospedale di Vigevano, dove era ricoverata da mercoledì per un overdose di tranquillanti, al reparto di psichiatria. Non è in pericolo di vita ed è in condizioni stabili.
2: Lutto nel mondo del calcio. È morto a 58 anni Igor Protti. Un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, la famiglia ha annunciato la morte dell'ex attaccante, tra le altre di Bari e Livorno, che da tempo lottava contro un tumore al colon. In una recente intervista aveva parlato della malattia come di una partita iniziata sotto 3-0 da affrontare con la stessa determinazione che lo aveva accompagnato in campo. L'ultima apparizione pubblica a fine maggio in occasione del matrimonio della figlia Noemi. L'ultimo saluto dalle 15 di oggi al cimitero di Cecina.
3: Dall'estero, raid israeliani nella notte nel sud del Libano, almeno 16 morti secondo quanto ha riferito l'agenzia di stampa nazionale libanese. Le forze di difesa israeliane hanno affermato di aver continuato ad attaccare terroristi in risposta a ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah. 4 soldati israeliani sono rimasti uccisi in uno scontro, riferisce l'IDF, e il ministro Ben-Gvir invoca una dura rappresaglia e dichiara che tutto il Libano deve bruciare.
2: Calcio: iniziato il secondo turno della fase dei gironi dei mondiali 2026. Il Messico vola ai sedicesimi con l'1-0 alla Corea del Sud. Il Canada travolge il Qatar 6-0. La Svizzera ha travolto 4-1 la Bosnia. Finisce 1-1 invece tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Intanto la Federazione Iraniana di Calcio presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali del 2026.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
5: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
4: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
6: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Nuovi infissi, nuova vita.
9: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
8: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
9: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
8: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
9: Seguilo sui social.
10: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro del Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai Jay incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.
0: Siamo appena entrati in questa che è la nostra terza ora insieme, ancora una volta. Rimanete con noi perché come sempre ci saranno delle notizie decisamente importanti, la nostra musica che non manca mai, ora Olivia Zinn.

dico, giusto così per ricollegarci un po' all'argomento del giorno, no? Tipo ad esempio ascoltare questa musica quando non riesci a dormire è come un balsamo, no? Ti aiuta a dormire, a rilassarti. Pura poesia. Sting, questo era Fragile. Allora, ritorniamo a noi, mannaggia i peperoncini, e lo diciamo tante volte: attenzione, attenzione alla truffa dello specchietto, attenzione a non caderci, perché poi loro sono furbi e vanno insomma alle persone più fragili, no? Quindi magari anziani oppure donne inesperte, e lì ti fai prendere dal panico. Non lo dovete fare! È successo un'altra volta ed è successo a Torchiarolo, siamo quindi in provincia di Brindisi, dove praticamente che cosa è accaduto? Due uomini a bordo di una Fiat Punto di colore grigio hanno fermato un automobilista sostenendo di aver subito un danno allo specchietto durante proprio il passaggio del veicolo e mostrando tra l'altro la scocca di uno specchietto presumibilmente danneggiato, e avrebbero chiesto a questa donna 300 euro per risolvere la questione immediatamente. Nonostante la conducente non si fosse accorta di alcun urto o di alcun urto, la pressione esercitata dai truffatori avrebbe portato la vittima a consegnare il denaro. Non si fa! Non si fa! Uno, non è legale. Due, cosa più importante, è una truffa! Quindi nel caso qualcuno dovesse dirvi: ah, mi hai urtato, si è rotto lo specchietto, chiamate il 112, chiamate i vigili urbani, chiamate qualsiasi altra persona, ma non consegnate il denaro. 300 euro poi. Cioè, voglio dire, ok, siete magari in quel momento prese dal panico, beh, è semplice, basta soltanto dire ok, chiamo il 112, facciamo arrivare i carabinieri e vediamo quello che è successo. Scapperanno come conigli a gambe levate, scapperanno, perché è una truffa. Quindi lo diciamo ancora una volta, mi raccomando, fate attenzione, perché questa si chiama truffa dello specchietto e voi spesso, purtroppo devo dire, ci cascate, eh? Ora speriamo insomma di avervi un po', come dire, risvegliati.

state chiedendo, ma le sorelline Paola e Chiara si sono divise? No, assolutamente tranquille, anzi stanno vivendo veramente una stagione fortissima perché sono già tra le protagoniste dei grandi eventi estivi italiani, anche se Paola poi ha deciso anche di fare qualcosa da solista e quindi devo dire che la sua canzone sta andando decisamente bene. Ora no.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neia, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 21 giugno arriva Time Travel con Dino Massa Quartet. Un viaggio tra jazz, canzone d'autore italiana, grandi successi internazionali e brani originali.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
9: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
7: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
10: No, vabbè.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
10: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Lo so, qui bisognerebbe fare una bella standing ovation, eh? Under Pressure, i Queen. Allora, chiudiamo quello che è stato l'argomento del giorno, perché insomma nell'arco della nostra giornata, delle nostre 3 ore, abbiamo parlato di insonnia, abbiamo scoperto che sono veramente milioni gli italiani che ne soffrono, e abbiamo detto anche cosa non bisogna fare per addormentarsi, ma invece in questo caso, giusto per chiudere l'argomento, i consigli su cosa fare invece per dormire meglio. Uno, secondo gli esperti, bisogna andare a letto più o meno alla stessa ora, perché il corpo ama il ritmo e la regolarità. Poi bisognerebbe creare un rituale serale rilassante, tipo, che ne so, una tisana, un libro, musica calma, come abbiamo parlato prima di Sting, luci basse. Bisognerebbe cercare di mantenere la stanza fresca, buia e silenziosa, perché così il cervello riposa meglio. Se invece poi dopo 20 minuti non dormite, non rimanete a letto. Alzatevi, fate qualcosa, leggete qualcosa, fate respiri lenti finché il sonno torna. Respirare, inspirare, espirare, inspirare, espirare, e poi potete anche, che ne so, muovervi durante il giorno, perché camminare o fare attività fisica aiuta tantissimo. E soprattutto se avete dei cattivi pensieri, ebbene fate una cosa: prima di andare a dormire scrivete i pensieri cattivi che avete in testa, perché buttarli fuori dalla testa spesso aiuta a lasciarli andare, proprio così. E soprattutto prima di addormentarvi pensate a qualcosa di positivo, eh? Tutto chiaro? Sì!

Frank, non Frank, era Francesco Gabbani. E allora, eccola qui, questa canzone che tra l'altro insomma ha fatto conoscere veramente al mondo intero Tiziano Ferro, perché questa canzone poi è stata al numero uno in Olanda, Belgio, Spagna, e adesso la nuova versione.

0: WhatsApp,
1: invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
2: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: Radio Selene.
1: Care mie, cari miei, mentre voi magari donne siete lì ancora a continuare a spadellare oppure state già pranzando,

notte, tutto il giorno, la musica che sa di estate. Oh, a proposito di estate, io voglio ricordarvi che sta per partire il Beach Tour, domenica 21 giugno, Lido Franco, Marina Di

ci sono i nostri grandi classici, no? Che vi prendono e vi fiondano proprio indietro negli anni. Obsession Aventura qui su Radio Selene. Un minuto dopo le 13.

0: Eccoci così, siamo giunti al momento dei saluti e dei ringraziamenti. Come sempre vanno a voi tutti per aver scelto Radio Selene, per essere stati in mia compagnia. Grazie anche a Silvio Tempesta per la parte tecnica. Per quanto mi riguarda, voglio ricordarvi che domenica pomeriggio a partire dalle 17 saremo insieme. Quindi buon tutto a tutti quanti voi, appuntamento a domenica. Baci da Ilia.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Igor Protti. L'ex attaccante di Bari, Livorno e Lazio si è spento nella notte all'età di 58 anni dopo aver lottato strenuamente nell'ultimo anno contro un tumore. A darne notizia è stata la famiglia Protti, pubblicando il messaggio di commiato proprio di Igor. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale, ha scritto l'ex centravanti biancorosso, ringraziando la sua famiglia e tutti i tifosi delle sue ex squadre per l'affetto e l'amore sempre dimostrato e totalmente ricambiato. E dopo la prematura scomparsa di Protti, migliaia e messaggi di cordoglio da parte di tifosi, ex compagni di tutto il mondo istituzionale pugliese del calcio. È stata una giornata meravigliosa, mi ha scritto pochi giorni fa dopo aver accompagnato sua figlia all'altare. Voglio ricordarlo così, con una frase piena di meraviglia, quella meraviglia che ci ha regalato da calciatore, da uomo, da amico, le parole del governatore pugliese Antonio De Caro. Ci sono campioni che scelgono una squadra per la gloria e più raramente uomini che scelgono una maglia per amore. Igor Protti ha vestito i colori biancorossi così, incarnando lo spirito più generoso e fiero di Bari, il messaggio del sindaco Vito Leccese. Intanto due legali e tifosi del Bari, Vito Sportelli ed Emilio L'Oliva, hanno inviato una PEC al primo cittadino per chiedere di avviare la procedura di cointestazione dello stadio San Nicola Protti, capocannoniere con il Bari nel campionato di Serie A con 24 gol nel torneo 95-96. Voltiamo pagina e Luca Ceglia, 43enne incensurato di Foggia, l'uomo arrestato per l'omicidio di Giacomo Mongello, il 45enne morto il 4 agosto 2024, dopo due giorni di ricovero, raggiunto da due colpi di fucile esplosi in via Sbano a Foggia. Ad incastrare il 43enne i filmati delle telecamere, oltre 60 testimonianze e tracce estrapolate dal berretto che indossava la sera del delitto. Una bimba di 4 anni ha perso la vita e due persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto intorno alle 7 del mattino di oggi sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano. I feriti sono una 38enne trasportata in codice rosso al policlinico di Bari e un 37enne classificato come codice rosso e trasportato all'ospedale di Venere. Secondo quanto emerso finora, l'auto a bordo della quale viaggiava la piccola sarebbe finita fuori strada. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro. Migliaia di agricoltori della Coldiretti in piazza questa mattina a Bari per protestare contro i trafficanti di olio che, secondo l'associazione di categoria, mettono a rischio la sopravvivenza delle aziende italiane e ingannano i cittadini facendo crollare i prezzi dell'olio extravergine d'oliva, ormai quasi dimezzati rispetto allo scorso anno, la denuncia di Coldiretti. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
4: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
5: Radio Selene.
1: Radio Selene. la colonna sonora delle tue giornate, ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie, sono commossa.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2002.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi e rivivi.
2: Vivi e rivivi.
1: Rivivi il 2017.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
2: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
1: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Domenica 21 giugno noi di Radio Selene siamo al centro commerciale Mongolfiera Lecce a Surbo per raccontare le emozioni della prima tappa pugliese del tour di Miss Italia, lo storico concorso che unisce bellezza, eleganza e talento. Tra gli ospiti della serata, attesissima è la madrina Katia Bucchicchio, Miss Italia in carica. Racconteremo tutto in diretta su Radio Selene e sui social a partire dalle 19.30. Ci vediamo a Surbo al centro commerciale Mongolfiera Lecce domenica 21 giugno. Non mancate!
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Oh!

Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1979.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Radio Selene.
4: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
8: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
9: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
10: Con chi parlo?
9: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
11: Tanti auguri, signora Maria!
9: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
11: Un gigantesco ti voglio bene.
10: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
9: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
10: Ma che meraviglia, oh, grazie!
9: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 1997.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Ed eccomi qua, pronto anche oggi a vivere questo giorno della settimana insieme. Il più bello, il più leggero no, perché comunque si accumula tutta la settimana, quindi sei da un lato contento che è arrivato il weekend, eccetera, eccetera, eccetera. Dall'altra parte però c'è tutta la stanchezza accumulata dalla settimana, quindi bene, ma non benissimo, ecco, se proprio dobbiamo dirla tutta. Fatto sta che siamo comunque pronti a stare insieme anche oggi sino alle 18. Dico siamo perché non sono solo, lo sapete, il mio compagno di viaggio sino alle 18 è il mio caro amico Giui Savoni.
3: E tanto che aspettavo l'occasione così.
2: Yeah, aspettavamo il venerdì da tantissimo, va detto. Anche oggi tante cose da fare, avremo una bella intervista, parleremo di Puglia, parleremo di mondiale, parleremo di tante cose. Come sempre, prima di cominciare però vi ricordo che il nostro appuntamento è in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo.

straordinario di Vasco Rossi, fra i numeri fatti 80.000 persone, una roba incredibile, ma una fiumata di gente fuori di testa. E stasera si continua, insomma, con il live di Vasco Rossi al San Nicola. Vasco Rossi che abbiamo ascoltato con Ti prendo e ti porto via. Buon pomeriggio, le 15 e un minuto.

0: Radio Seleni. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Domenica 21 giugno noi di Radio Selene siamo al centro commerciale Mongolfiera Lecce a Surbo per raccontare le emozioni della prima tappa pugliese del Tour di Miss Italia, lo storico concorso che unisce bellezza, eleganza e talento. Tra gli ospiti della serata, attesissima è la madrina Katia Bucchicchio, Miss Italia in carica. Racconteremo tutto in diretta su Radio Selene e sui social a partire dalle 19.30. Ci vediamo a Surbo al centro commerciale Mongolfiera Lecce domenica 21 giugno. Non mancate!
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene.
2: Dopo parliamo di personaggi, prima ricorderemo un grande, grandissimo attaccante che ci ha lasciato nella giornata di oggi e poi sempre personaggi, naturalmente made in Puglia. Prima la musica, Giovanotti Alfa.

Ferry con Roar su Radio SLN. Vi è piaciuto il Roar? 15 e 17 minuti del nostro venerdì pomeriggio. Sicuramente un venerdì molto triste per chi ama il calcio in generale. Qui non si parla di fede calcistica, si parla di un calciatore che è figlio proprio, lasciatemi dire, dei miei anni, quando ho iniziato a seguire il calcio in maniera più, no, da tifoso, da appassionato di calcio. Lui era uno dei protagonisti. Sto parlando del grandissimo Igor Protti, che è morto, e la notizia è stata battuta questa mattina. È uno dei calciatori, come detto, più amati della storia anche del Bari, quindi biancorossa. Da tempo combatteva contro una grave malattia che lui stesso aveva raccontato pubblicamente con grande coraggio. E con la maglia del Bari ha scritto pagine indimenticabili, diventando capocannoniere della Serie A nel 95-96 con 24 reti. E io me lo ricordo quell'anno incredibilmente, un'impresa tra l'altro unica, resa ancora più incredibile dal fatto che il Bari quella stagione retrocesse in B, ma lui fu comunque capocannoniere. Per i tifosi biancorossi resterà per sempre lo zar. Tra l'altro, e mi ricordo che ne parlammo solo pochi mesi fa, era stato presentato a Bari il libro Bari ti amo, parola di zar, una vera dichiarazione d'amore verso la città e i suoi tifosi nonostante la malattia. Beh, il suo legame con la città di Bari, ma lasciatemi dire anche Livorno, anche a Roma giocando con la Lazio, a Messina, ha lasciato sempre un grande ricordo. Quindi veramente è una notizia tosta, come detto, non solo per i tifosi, ma per chi come me

Eros Ramazzotti, Max Pezzali, come nei film su Radio Selene. Tra l'altro c'entrano, se vogliamo, i film, perché stiamo parlando di un altro personaggio made in Puglia, ovvero il buon Luca Medici, Checco Zalone, che aggiunge un altro riconoscimento alla sua carriera. Infatti l'Università di Foggia gli conferirà una laurea ad honorem in pianoforte jazz, un premio che va a riconoscere non soltanto il successo cinematografico e televisivo dell'artista, ma anche il suo percorso musicale, spesso meno conosciuto dal grande pubblico, perché molti non sanno che prima di diventare uno dei comici e registi più amati d'Italia, Checco Zalone ha studiato musica e in particolare il pianoforte, che è sempre stato una componente fondamentale della sua attività artistica, no? Ci ricordiamo anche a Zelig, che era sempre, partiva sempre dal pianoforte, quindi la musica è stata per lui veramente una componente importante, soprattutto agli inizi, e vi posso assicurare che è davvero molto bravo. La cerimonia si terrà a Foggia e rappresenta un riconoscimento importante per uno degli artisti pugliesi più popolari degli ultimi decenni.

0: Amici di Radio Selene, anche oggi si torna a parlare di bontà, ma allo stesso tempo di novità. E allora vi piacciono le novità? Ma parlo di novità buone, buonissime. Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti di Bella. A grande richiesta, finalmente gli ottimini senza zuccheri aggiunti. Friabili biscotti di pasta frolla integrali o ai 7 cereali senza aggiunta di zucchero per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini di Bella senza zuccheri aggiunti, disponibili nelle versioni integrali e ai 7 cereali. Facili da riconoscere al supermercato grazie al nuovo packaging realizzato con materiali 100% riciclabili, che riflette l'impegno di Divella per la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
3: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autori ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neia, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 21 giugno arriva Time Travel con Dino Massa Quartet. Un viaggio tra jazz, canzone d'autore italiana, grandi successi internazionali e brani originali.
5: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Giulio Cesare, qui davanti a Giulio Cesare. Pensavo, no, ma che genio deve essere Antonello Venditti che va a fare una canzone sugli esami di Stato, cioè che ascolteranno generazioni, generazioni e generazioni, cioè notte prima degli esami sarà in questo periodo sempre, per sempre, la canzone più ascoltata in assoluto. Che genio è questo uomo qua. Maturità 2026, seconda prova, al classico la versione di Quintiliano, l'ultima volta tra l'altro è stata 13 anni fa, allo scientifico il livello del lago di Bracciano e uno studio di funzione, quindi tutte cose molto easy che solo vederle a me viene veramente la febbre, però i ragazzi saranno stati bravissimi, tra l'altro il tempo c'è, quindi magari ancora c'è qualcuno che ho appena finito o sta ultimando le ultime copiature varie. E vabbè ragazzi, soprattutto nel finale poi diciamo si crea, no? Le cartucce fuori è lì che sono tutti stanchi, anche i professori, e quindi sai, si cerca di chiudere e andare a casa il prima possibile. In bocca al lupo ragazzi, per questi esami. Arriva Cesare Cremonini con Elisa, nonostante tu.

singolo estivo, se vogliamo, racconta anche infatuazioni estive, immagini pop, ma anche la solita malinconia. Si chiama Agitare Coca-Cola.

0: Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Lo sapete cosa facciamo noi a quest'ora? Il caffettino, però dobbiamo andare e passare alla versione 2.0, caffè al ghiaccio, quindi ci dobbiamo attrezzare anche per questo. Noi ci attrezziamo con il caffè, voi con la musica. Arriva Saif con Buona Domenica.

Enrique Iglesias, su Blemera Radio, su Radio Selene. Teniamo questo ritmo, però andiamo, ci spostiamo di qualche anno. Siamo nel 1997, 12 anni per me, prime feste nei garage, una cosa terribile, di una bruttezza estrema, però ci divertivamo con pochissimo. Era Gala a cantare questa canzone, il brano è Coming to My Life.

0: 7 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
1: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
0: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
2: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
3: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Domenica 21 giugno, noi di Radio Selene siamo al centro commerciale Mongolfiera Lecce, a Surbo, per raccontare le emozioni della prima tappa pugliese del Tour di Miss Italia, lo storico concorso che unisce bellezza, eleganza e talento. Tra gli ospiti della serata, attesissima è la madrina, Katia Bucchicchio, Miss Italia in carica. Racconteremo tutto in diretta su Radio Selene e sui social a partire dalle 19.30. Ci vediamo a Surbo, al centro commerciale Mongolfiera Lecce, domenica 21 giugno. Non mancate!
5: Radio Selene.

0: su Radio Selene, 16:13 minuti in questo momento, sempre in super diretta, sempre su Radio Selene, Luca Catalano sino alle 18, eccetera eccetera eccetera. Ma adesso diamo spazio ai giovani, ai progetti belli, interessanti, made in Puglia, e quindi siamo con Edoardo Fresa.
1: Ciao,
0: come stai?
1: Ciao a tutti. Bene, bene, abbastanza bene,
0: ottimo,
1: sì.
0: sono contento, tra l'altro, come detto, giovanissimo, quindi prime esperienze anche dal punto di vista delle interviste.
1: Sì, sì. Beh, praticamente è oggi è la seconda intervista, ma proprio in tutta la vita è proprio la seconda intervista, sì.
0: Beh, dai, c'è sempre la prima volta, bisogna partire da qualche parte. 20 anni, primo singolo per te. Giusto, guarda, veramente una parentesi velocissima legata alle tue origini e alla tua voglia di fare musica.
1: Allora, io vengo da Ruvo di Puglia e la musica è una passione che mi ha trasmesso praticamente mio padre, perché è un ex musicista, ex chitarrista, e aveva questa chitarra appesa in salotto sul muro e non mi è mai, diciamo, forzato a prenderla. È stata una cosa che è venuta direttamente da me e niente, poi ho iniziato a vedere qualche tutorial su YouTube e ad appassionarmi sempre di più. Poi mio padre ha deciso di mandarmi a scuola di musica, quindi al maestro di chitarra, e in seguito poi è venuto il canto. Ho iniziato a suonare la chitarra all'età di 8-9 anni.
0: Wow.
1: Quindi poi il canto è venuto subito dopo, all'età di 13 anni.
0: Ok, sì. È stata una conseguenza.
1: È stata una conseguenza, sì. Ci serviva qualcosa in più alla chitarra.
0: Bello,
1: sì.
0: Bello, fighissimo. Poi di là la voglia di iniziare a far musica in maniera seria, in maniera importante. Tra l'altro lo hai fatto anche con questo singolo, mettendoti, sì, al lavoro con già dei professionisti, no? Perché vedo, sì, che questo singolo che tra poco ascolteremo è prodotto da Gianni Poll, ex autore, compositore, produttore, sì, artistico di tanti brani. Barese, grande amico, bravissima, bellissima persona, e si fa sul serio, no?
1: Beh, sì, sì, si fa sul serio, sì. Dopo aver conosciuto Gianni è stato veramente bello, perché ho conosciuto una persona che mi ha saputo dare un sacco di proprio ispirazioni, contenuti validi, tante cose, veramente mi ha aperto un mondo, ecco.
0: E il brano che ci andiamo ad ascoltare, che cosa com'è nato?
1: È nato praticamente dalla rottura di una relazione d'amore.
0: Ah, okay. Classico.
1: Quindi dici, un classico, sì.
0: Sì, sì,
1: classico romantico. E niente, dopodiché ho conosciuto Gianni e con lui l'abbiamo praticamente messa
0: di getto, è venuta,
1: sì,
0: fuori, no?
1: Sì,
0: tirando
1: perché
0: fuori
1: io
0: le
1: l'ho
0: emozioni.
1: Scritta, sì, l'ho scritta con un altro autore che mi ha fatto sempre conoscere Gianni, che è Oscar Angiulli, lo saluto.
0: Sì.
1: Dopo aver scritto il testo, poi siamo passati, diciamo, alla parte compositiva del brano, quindi l'arrangiamento, e lì ci siamo messi a lavoro io e Gianni in studio da lui.
0: E vediamo il risultato.
1: E vediamo il risultato, sì.
0: Ascoltiamo il risultato.
1: Assolutamente.
0: E facciamo ascoltare a tutti gli amici di Radio Selene il tuo primo singolo, si chiama 100 volte.
2: Ho visto le tue storie ieri sera, c'era la canzone che ti cantavo a casa mia, e nelle foto sorridi, ma gli occhi di...

0: Edoardo Fresa 100 volte su Radio Selene, e tra l'altro il progetto artistico è curato da Gianmarco con la IEMA per Kalash One Music.
1: Esatto.
0: E distribuzione importante.
1: Beh sì, direi, non ce l'aspettavamo in realtà. Sì.
0: Distribuito da?
1: Di Osher.
0: Wow, quindi molto bene sino a questo momento e... inevitabile, progetti futuri, visto che insomma sei giovanissimo e di futuro davanti a te ce n'è, e come?
1: Progetti futuri, amici.
0: Wow, sì. Ma tra l'altro sei già passato da Amici.
1: Sì,
0: no?
1: Sono già passato quest'anno, questa edizione, ho fatto la prima puntata di Amici. Sì.
0: Com'è? Com'è andata? Tu emotivamente,
1: diciamo,
0: come ti senti?
1: Emotivamente ero molto, diciamo, un po' ansioso, però quell'ansia buona, okay, di fare bene, sì, okay, sì, sì. Okay. Poi magari il risultato non è stato quello,
0: vabbè, ma eri,
1: diciamo,
0: ancora
1: che uno sperava.
0: Devi pensare,
1: sì,
0: che eri ancora,
1: sì,
0: più,
1: sì,
0: piccolo, e adesso ti presenti con un anno e un bagaglio,
1: certo,
0: di esperienze in più, e con dei brani molto belli e molto,
1: certo,
0: forti.
1: Certo.
0: Ricordiamo un'altra roba importante per tutti gli ascoltatori che vogliono continuare a seguirti, quindi dove ti trovano, dove ti beccano online?
1: Su Instagram, su TikTok, come Edoardo Fresa.
0: Bene,
1: sì,
0: dai,
1: Spotify.
0: Spotify c'è,
1: sì,
0: la tua,
1: sì,
0: musica,
1: la musica. Apple Music, Amazon Music.
0: Usciranno tante robe belle, noi ti facciamo l'in bocca al lupo. Quando vuoi vienici a trovare per parlare dei tuoi progetti, noi siamo qua sempre a supporto della musica e dei progetti made in Puglia, sempre molto interessanti, quindi grazie Edoardo
1: Fresa.
0: Grazie
1: a voi per l'invito.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Radio Selene.
4: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
8: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
9: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selenio.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

a ciondolare abbracciati e a cantare. E vabbè, non l'avevamo ancora fatto, lo facciamo adesso. Ricordarvi il nostro numero di telefono che vi dà la possibilità magari di raccontarci il vostro venerdì pomeriggio, se siete già riusciti a scappare dal lavoro visto che è venerdì, e quindi vai, si corre a casa, si chiude tutto e si va già alla casa al mare, oppure a farsi un weekend fuori, oppure niente, cioè, c'è anche una parte del niente, cioè, a pensare. Però d'estate siamo più predisposti a prenotarci una notte fuori, ma dai, ma facciamocela una due giorni al mare. E allora 347 7272 274, e raccontateci il vostro pomeriggio. Magari se avete già dei programmi per questo weekend, se avete già programmato il sabato e domenica al mare, se avete programmato invece che lavorerete, perché come detto c'è chi come noi avrà un weekend bello impegnativo, soprattutto la giornata di domenica, tutti a lavoro.

0: Amici di Radio Selene, parliamo di eventi, perché domenica 21 di giugno noi di Radio Selene siamo al centro commerciale Mongolfiera Lecce a Surbo per raccontare le emozioni della prima tappa pugliese del Tour di Miss Italia, lo storico concorso che unisce bellezza, eleganza e talento. L'evento inaugurale si terrà presso l'area parcheggi del centro commerciale Mongolfiera con la partecipazione straordinaria di Katia Buchicchio, Miss Italia 2025. Tra gli ospiti della serata anche la cantante Elena Cappiello e la comica pugliese Lilia Perno. Racconteremo tutto in diretta su Radio Selene e sui social a partire dalle 19:30. Ci vediamo al centro commerciale Mongolfiera Lecce a Surbo, domenica 21 giugno. Non mancate.
1: Questa è Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: E l'abbiamo fatto in precedenza, no? Parlare di chi magari si sta organizzando per questo weekend. In questo istante invece saluto tutti coloro che hanno pensato in quel momento è ancora lunga per godersi il weekend e sono al lavoro. Buon lavoro!

a me sto yeah finale, sarò l'unico in Italia, ma a me piace. Adesso ancora musica anni 90, 1993, state lì, Can't Help Falling in Love. Wow.

0: 93 Can't Help Falling in Love. Buon pomeriggio, sono le 17 in punto.
1: Say low.

0: one, ho un'idea.
1: Radio Selene.
2: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
4: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
1: Radio Selene.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
6: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
9: Come un'ossessione stanotte ritorni qui a centro del...
10: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selenium.

0: mondiale e quindi quello che succede dentro ma anche fuori dal campo. Ne parliamo tra poco, prima Karol G e Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino a la fe-

con Radio Selene e come spesso stiamo facendo e spesso tutti i giorni fondamentalmente parliamo, diamo un occhio a quello che succede in questo mondiale, lo dobbiamo fare in maniera distaccata ma comunque lo dobbiamo fare purtroppo o per fortuna, e lo facciamo parlando anche di quello che succede fuori dal campo. Intanto il Messico, lo possiamo dire, vola i sedicesimi e quindi grande festa per il Messico questa notte. Si è festeggiato dopo il successo contro la Corea, migliaia di tifosi messicani si sono riversati in strada per festeggiare proprio la qualificazione con un turno d'anticipo ai sedicesimi. Complimenti al Messico. Poi ancora una notizia, devo dire brutta, che arriva da dall'Argentina, ma che riguarda sempre il mondiale, perché era stata messa in giro questa voce da una TV argentina che aveva annunciato la morte del papà di Messi. Quindi si è scatenato il caos in Argentina, ovviamente le ripercussioni ci sono state anche nel mondiale, e però c'è stata per fortuna la smentita, il comunicato della famiglia, poi addirittura l'intervento del presidente Milei che ha detto: chi attacca Messi attacca tutto il paese. Quindi insomma, mondiale scosso anche da queste notizie. Tra poco diamo un occhio ai risultati e alle partite che ci aspettano.

0: Maia, Bossa Nostra su Radio Selene. Mi piace questa canzone, veramente il titolo di questa canzone mi fa impazzire. Ma un occhio alle partite giocate, un po' di risultati. Si è giocato nella notte, intanto ieri sera, quelle che non abbiamo seguito, ovvero la Repubblica Ceca col Sudafrica 1-1, la Svizzera ha vinto 4-1 contro la Bosnia, e poi nella notte il Canada ha strapazzato il Qatar per 6-0 con due espulsioni ai danni del Qatar, e poi 1-0 appunto del Messico, l'abbiamo detto prima, con l'approdo alla fase successiva già con un turno d'anticipo per il Messico. E poi alle 21 questa sera tornano in campo gli Stati Uniti contro l'Australia, mentre a mezzanotte Scozia-Marocco, alle 2:30 sempre di notte, se non avete sonno, c'è Brasile-Haiti, e se vi svegliate molto presto alle 5 c'è la Turchia contro il Paraguay.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neia, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 21 giugno arriva Time Travel con Dino Massa Quartet. Un viaggio tra jazz, canzone d'autore italiana, grandi successi internazionali e brani originali.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
8: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene.
9: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

Lene, adesso un bel evento da segnalarvi, perché questa sera avrò il piacere di condurre il Blue Fest, questo evento organizzato in memoria di Fabiana Chiarappa. Si terrà in quel di Capurso al Parco Comunale Sandro Pertini a partire dalle ore 21. Sarà un bel evento dedicato alla musica, ci saranno interventi con delle parole molto importanti, quindi secondo me è molto bello. L'ingresso è assolutamente gratuito, Parco Comunale Sandro Pertini dalle ore 21. Tra l'altro c'è tanta buona musica, c'è Milena Gaudioso, il DJ set di Jessica e c'è il live dei Condotto 7. Insomma, questa sera se siete in zona ci salutiamo là, ci salutiamo là, e poi c'è la musica dal vivo, che è bella, d'estate si sta bene e, capito, ti fai una birretta, ti ascolti un po' di musica e vivi l'estate anche con piccole cose, soprattutto con eventi belli come questi. Quindi insomma, ci vediamo questa sera se ne avete voglia e piacere. Noi ci ascoltiamo

Morning Bricks su Radio Bricks, così veloce che non l'ho capito neanch'io mentre lo dicevo. Ma adesso novità, perché torna Bruno Mars con un nuovo singolo. Il suo nuovo disco si chiama The Romantic, tra l'altro sarà live 14 e 15 luglio 2026, Stadio San Siro. Nuovo singolo che si chiama All My Soul.

0: detto me.
1: Torniamo a parlare di bontà, ma anche di novità. Come siamo messi a novità? Vi piacciono? Ma soprattutto, quando si parla di novità gustose e buone, buonissime, allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti di Vella. A grande richiesta, finalmente gli ottimini senza zuccheri aggiunti, friabili biscotti di pasta frolla integrali o i sette cereali senza aggiunta di zucchero, per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, disponibili nelle versioni integrali e ai sette cereali. Facili da riconoscere al supermercato grazie al nuovo packaging realizzato con materiali 100% riciclabili, che riflette l'impegno di Divella per la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Questa è Radio Seleni.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Buon pomeriggio, benvenuti cari amici di Radio Selene, insieme anche in quest'ultimo giorno della settimana per quanto ci riguarda, fino alle 21 rigorosamente in diretta come sempre. Salutiamo e ringraziamo Gigi Savoni che si trova dall'altra parte e si occuperà di quello che voi ascolterete in questo appuntamento. Io direi di cominciare con un disco, ma che bel disco, Cocaine, Eric Clapton.
0: Questa è...

1977, il primo disco di quest'oggi, Cocaine, Eric Clapton. Buonasera, sono le 18 in punto.

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
2: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
1: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
4: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore. È promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolcefiore.com.

0: dolce-shop.it.
1: Domenica 21 giugno, noi di Radio Selene siamo al centro commerciale Mongolfiera Lecce, a Surbo, per raccontare le emozioni della prima tappa pugliese del Tour di Miss Italia, lo storico concorso che unisce bellezza, eleganza e talento. Tra gli ospiti della serata, attesissima è la madrina, Katia Bucchicchio, Miss Italia in carica. Racconteremo tutto in diretta su Radio Selene e sui social a partire dalle 19.30. Ci vediamo a Surbo, al centro commerciale Mongolfiera Lecce, domenica 21 giugno. Non mancate!
2: Questa è Radio Selene.
3: Cari amici, 6 minuti dopo le 18 siete su Radio Selene e abbiamo iniziato l'appuntamento di quest'ultimo giorno della settimana insieme da pochissimo. E adesso ascoltiamo due dischi di fila: Emma Marrone insieme ad Arcomi e poi arriva Ligabue.

che te, Luciano Ligabue, qui su Radio Selene. A proposito di Ligabue, l'ultimo appuntamento del suo tour negli stadi sarà sabato 20 giugno. Lui porterà la sua musica sul palco di San Siro e ovviamente poi ripartirà dopo alcuni mesi di pausa. Quindi, come dire, abbandona gli stadi, torna nei palazzetti esattamente il 12 settembre. Ripartirà in tour dal palco del Palazzo del Turismo di Jesolo. Successivamente poi si esibirà in numerose altre città, c'è Firenze, Mantova, Messina, Eboli, Verona e anche Bari. Quindi, signori, arriverà anche in Puglia. Se non avete avuto modo di poterlo vedere negli stadi, sappiate che tornerà comunque da settembre anche nei palazzetti. A proposito di concerti grandi, di grandi artisti, si parla ovviamente di Vasco Rossi, seconda tappa pugliese di questo nuovo tour proprio questa sera. E ieri per inaugurare la tappa di Bari, a parte il fatto che c'era una marea di gente e veramente tanta folla e tanto affetto nei confronti di Vasco Rossi, lui è arrivato dicendo: ben arrivati, ben ritrovati, dopo Natale e Pasqua finalmente è arrivata anche la nostra festa. Ovviamente ha tirato fuori i suoi grandi successi, insomma il comandante ha davvero regalato un bellissimo show, oltre 50.000 fan in delirio. Non so se ci rendiamo conto, parliamo di 50.000 persone, veramente un enorme successo.

Blanco con Elisa, si chiama Ricordi. Allora, visto che abbiamo cominciato parlando di concerti, bisogna anche menzionare in realtà uno dei più grandi artisti internazionali, uno di quelli che ha 54 anni, portate benissimo, è il caso di dire che forse benissimo è anche riduttivo, e c'è Ricky Martin che torna in Italia. C'è un'unica data, quella del 21 giugno a San Benedetto del Tronto. Uno si aspetta magari grandi nomi, che ne so, Torino, Genova, Milano, Roma. No, lui l'unica tappa la farà appunto il 21 di questo mese a San Benedetto del Tronto, perché c'è un festival che si chiama il Sun Park Adriatic e arriva Ricky Martin e tu non te l'aspetti. Magari, non so, è una cosa che giustamente, se uno non ha idea della dimensione di questo concerto, di questo evento, magari si aspetta una roba un po' più popolare, non so, magari anche dei banchetti dove puoi prendere da mangiare, una di quelle cose molto ridimensionate. Poi sei lì, ti giri e senti un do stress, un passito valente Maria, e dici vabbè, sarà una cover band, sarà qualcosa. No, è Ricky Martin, arriva in Italia, l'unica tappa è questa, e l'ha comunicato proprio lui sul suo profilo Instagram con un selfie a petto nudo. Ragazzi, 54 anni, io non so cosa gli diano da mangiare a quest'uomo, se li porta benissimo, e quindi noi saremo molto felici di poterlo vedere. Adesso però su Radio Selenia American Town, Ed Sheeran.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neia, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 21 giugno arriva Time Travel con Dino Massa Quartet. Un viaggio tra jazz, canzone d'autore italiana, grandi successi internazionali e brani originali.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni? Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
6: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie a voi.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Movie di Be Good qui su Radio Selene, 18:33 minuti. Siamo in diretta come sempre fino alle 21 e insomma io leggevo un po' di quello che succede nel mondo e di quello che gli esperti, perché ci sono esperti nei vari settori, ci consigliano ogni giorno di fare. Noi li seguiamo con molta attenzione, però questa volta hanno secondo me un po' perso la bussola, nel senso che ci vogliono dire come abbinare il gelato. Cioè, per loro in realtà un abbinamento vero e proprio del gelato non esiste, ma loro dicono che dovrebbe, allora adesso anche il gelato ognuno prende un po' quello che vuole, niente, anche lì hanno messo becco e adesso ci dicono come poter mangiare il gelato bene. Allora loro consigliano gli abbinamenti classici: cioccolato e vaniglia, pistacchio e nocciola, stracciatelle e caffè, oppure comunque ci dicono di non mischiare la crema alla frutta. Ecco, adesso sono venuti su anche con questa storia e dunque l'argomento di quest'oggi ci viene proprio da questa notizia ed è una domanda molto molto semplice: qual è il vostro abbinamento di gelato preferito? Qualunque esso sia, che ne so, cioccolato e limone, va bene lo stesso, ognuno ha le sue, non siamo qui per giudicare ma per parlarne insieme. 347 7272 274 è il numero per poter inviare i vostri messaggi WhatsApp. Noi saremo qua quest'oggi, signori, sappiate che si parla di gelato.

Sissy Peniston, We Got a Love Thing, 18 e 42 minuti su Radio Selene. C'è una novità, canzone che è venuta fuori proprio quest'oggi. Parliamo del DJ e produttore di House Music, Jamie Jones, e di una cantante con una voce veramente magnetica. Lei è britannica, si chiama Camden Cox. Hanno unito le forze per State of Mind, singolo nuovo, lo ascoltiamo qui ora.

0: più.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
5: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie a voi.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selene.
1: Cari amici di Radio Selene, in questo venerdì sera si parla di gelato. Io vorrei sapere da voi qual è il vostro abbinamento di gelato preferito. Parliamone insieme, intanto però ascoltiamo due dischi di fila, quello dei Maroon 5 e poi De Palma, Nittare Mischilla.

La testa gira, Fred De Palma, Anitta e Damischilda qui su Radio Selene. Stanno arrivando già i vostri messaggi e l'argomento di quest'oggi, lo ripeto, è il gelato, abbinamenti del gelato. Vediamo un po' se vinciamo noi o gli esperti del gusto in questa lotta culinaria questo pomeriggio. Li leggeremo tra poco, perché adesso arriva Whenever You Need Somebody, Rick Astley.

0: La voce di Annalisa Fedez e gli articolo 31, Disco Paradise. Questo Radio Selene, lasciamo spazio all'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Come era facile prevedere e immaginare, è deflagrata la bomba di quella telefonata proprio a noi della 7 di Donald Trump, in cui ha attaccato duramente Giorgia Meloni, irridendo al fatto che lei avrebbe pietito l'opportunità di una foto comune a margine del G7 di Evian in Francia. Condito questo anche con altre accuse all'Europa e all'Italia stessa riguardo alla gestione delle questioni dei migranti o del Green Deal. Ma è più il fatto personale, la descrizione mi ha fatto pena, che dà in poche parole Trump ad aver suscitato la reazione durissima di Meloni, che equivale a un vaffa, se mi permettete il ricordo grillino. Come dire, noi non imploriamo nulla, è questo che ha detto Meloni, e c'è una dignità di un paese che rappresento. Ed è chiaro ed è evidente che il confutare, o perlomeno lo smentire, le parole di Trump costituisce il minimo vitale in questo momento per Meloni, che subito però ha potuto incassare la solidarietà di Mattarella e della gran parte della politica italiana, compresi esponenti di rilievo dell'opposizione che attaccano Trump e semmai, ovviamente, come legittimo, anzi più che legittimo fare, ricordano che forse Meloni aveva concesso troppo credito al presidente americano. Nei colloqui privati di queste ore molti esponenti di governo dicono che di questo Trump non ci si può più fidare, non si può più averlo come punto di riferimento o interlocutore credibile, come dire, ad abbassar nuttata.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: La vita è un'opportunità. È bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca.

0: firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
1: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle...
2: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
3: Radio Selene.
4: 7 minuti dopo le 19, cari amici, siete su Radio Selene, seguiteci anche in streaming www.radioselene.it. Adesso ascoltiamo due dischi di fila, American Girls di Harry Styles e poi Ne-Yo con Nobody, fino alle 21 in diretta qui su Radio Selene.

Nobody Need You qui su Radio Selene. Si parla di smart working, magari questo periodo soprattutto a tutti noi farebbe piacere poter lavorare un po' come questo dipendente comunale che si trova a Calolzia Corte, che è alle porte di Lecco, e per tutto il mese di giugno questo responsabile dell'ufficio tecnico comunale sta lavorando in smart working dai Caraibi. Avete capito bene? Lui dalla finestra vede il mare dei Caraibi, una cosa meravigliosa, magari mentre gli altri vedono semplicemente il palazzo di fronte, lui ha questa vista. Ora il problema qual è? Che questa scelta è stata autorizzata per quale motivo? Perché lui ha moglie e figlie che sono domenicane, loro dovevano partire e quasi a 8.000 chilometri dal municipio ha deciso di andare anche lui, solo che adesso è diventato uno scontro politico, addirittura le opposizioni parlano di una deroga che è stata cucita su misura e minacciano anche di rivolgersi alla Corte dei Conti. La vicenda nasce proprio da questa situazione familiare. Lui era stato assunto soltanto pochi mesi prima. Come dicevo, moglie e figlie domenicane nel frattempo dovevano andare a casa, tra virgolette, e allora lui ha deciso di raggiungerle temporaneamente, parliamo di una roba temporanea, però già che le accompagni cosa fai? Ha chiesto di poter lavorare fino al 30 di giugno. Da lì, in questa richiesta presentata all'amministrazione dallo stesso funzionario che si è definito eccezionale, cioè va bene, la distanza c'è, però è un caso su mille, una cosa che inizia e finisce lì e sarebbe tutto ok. Il problema è che lui il 30 di giugno non vuole rientrare, non c'è verso, ecco perché poi l'opposizione si è arrabbiata, stanno cercando in qualche modo di farlo tornare. Ma secondo voi un uomo che dalla finestra vede il mare dei Caraibi quanta voglia può avere di tornare a Lecco? E poi diciamo è una specie di ricongiungimento familiare.

0: Rolling Stones, il singolo nuovo dei The Colors su Radio Selene. Parliamo ancora una volta, lo ripeto, di abbinamenti di gelato. Qual è il vostro preferito? 347-7272-274 il numero al quale inviare i vostri messaggi WhatsApp. Ce ne sono già arrivati un po'. Anna da Monteparano in provincia di Taranto dice: io fedele negli anni e così sarà per sempre, fragola e limone, to, e non si sbaglia. Poi abbiamo Lello da Belvedere Marittimo in provincia di Cosenza che scrive: ciao, io rigorosamente solo fondente, quindi monogusto in questo caso, mentre da Corato ci scrivete: ma questi esperti, ovvero gli esperti del gusto, ma sono del mestiere? Perché effettivamente il nostro argomento nasce da una notizia di quest'oggi, i famosi esperti del gusto, perché ci sono i sommelier del vino e poi ci sono i sommelier a quanto pare di qualunque cosa, compreso il gelato, ci vogliono dire come andrebbe abbinato. Quindi non puoi mettere la frutta con la crema, dovresti scegliere appunto delle cose un po' più fresche, oppure andare proprio sul classico, che ne so, fior di latte e stracciatella, che è una di quelle robe che adesso che ci penso, negli anni 80, quindi quando io ero piccola, tu andavi al supermercato alla classica vaschetta, cioè era quella, stracciatella e fior di latte non c'erano, difficilmente si trovavano altri gusti. Quindi adesso che l'ho detto, sono tornata effettivamente indietro un po' nel tempo, questo era quello che si trovava all'epoca. Adesso c'è davvero la qualunque. Quest'oggi su Radio Selene si parla di gelato.
1: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20, pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

0: Midnight. Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neia, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 21 giugno arriva Time Travel con Dino Massa Quartet. Un viaggio tra jazz, canzone d'autore italiana, grandi successi internazionali e brani originali.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.

0: Crash, Jennifer Page 1998 qui su Radio Selene, le 19:33 minuti in punto, e adesso diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Sabato c'è l'anticiclone, la giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento su tutte le province. Soltanto nel corso del pomeriggio potremmo avere una maggiore nuvolosità sui settori appenninici, ma senza fenomeni associati. Punte massime in aumento fino a 36 gradi, venti deboli e mari poco mossi.

0: Cari amici di Radio Selene, beh, insomma, in questo venerdì sera è arrivato il momento di parlare d'estate, di mare, di tantissime cose belle, quindi parliamo del Beach Tour.
1: Beach Tour!
0: Anche quest'anno, come facciamo in realtà già dal 1992, noi di Radio Selene torniamo sulle spiagge più belle della Puglia con il Beach Tour del 2026. Vi aspetta davvero una grandissima esplosione di energia e divertimento, e basta solo immaginare la scena. C'è la radio in diretta in riva al mare, poi la musica, i giochi da fare insieme, i gadget, tantissime risate, sorprese e anche le foto e le storie sui social. Cercate la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Prima tappa domenica 21 giugno, Lido Franco Marina di Ginosa in provincia di Taranto, e poi anticipazione giovedì 13 agosto Lido Sporting Club Castellaneta Marina, sempre in provincia di Taranto. Siamo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026 di Vella, passione mediterranea nel mondo, e poi ancora Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno, e i supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digita Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.

0: Radio Selene.
1: Venerdì sera insieme qui su Radio Selene, come sempre in onda rigorosamente in diretta fino alle 21. Questa sera si parla di gusti di gelato, i vostri preferiti. Sono arrivati i vostri messaggi, li leggeremo tra poco. Adesso ascoltiamo insieme Miguel Bosé.

che bello, se tu non torni, Miguel Bosé 1994, sono di quelle canzoni che ti fanno atmosfera, la voce particolare di Miguel Bosé, anche questo accento che viene fuori, bello, e devo dire che è sicuramente uno di quei dischi che a quest'ora ci serve perché magari c'è ancora la luce fuori e ci sono queste notte romantiche, fa molta atmosfera. A proposito di grandi canzoni, torniamo in Italia, Riccardo Cocciante, 1991, avrete riconosciuto le note, si chiama Se stiamo insieme.

0: Material Lover, Sienna Spyro qui su Radio Selene. Come sempre quando arriva questo momento noi lasciamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Giorgia Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, voleva una foto con me così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un'intervista telefonica esclusiva all'Aria che tira sulla 7. A stretto giro la replica della premier che parla di dichiarazioni totalmente inventate. I negoziati previsti oggi in Svizzera tra USA e Iran sono stati rinviati, lo hanno comunicato fonti del governo di Berna. La Svizzera resta disponibile a facilitare queste discussioni. I relativi lavori preparatori proseguono, ha annunciato il ministro degli esteri in un messaggio trasmesso da AFP, senza fornire dettagli su una prossima data per i colloqui. La conferma arriva dopo che nelle scorse ore la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente americano Vance non si sarebbe recato nella Confederazione per i colloqui che puntavano a porre fine alla guerra. Un grave incidente si è verificato nel comune di Nardò, in Puglia, nella frazione di Santa Maria al Bagno. Un turista tedesco di 30 anni è rimasto seriamente ferito dopo un tuffo al mare. Stando alle prime ricostruzioni dell'episodio, il ragazzo si sarebbe lanciato in acqua in un punto in cui il fondale era particolarmente basso. L'impatto sarebbe stato così violento a tal punto che potrebbe aver riportato un danno midollare. Sul posto sono intervenuti d'urgenza i sanitari del 118. Come scritto da Il Quotidiano di Puglia, i soccorritori hanno trasportato il turista in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta sulla scomparsa di Alicia e Sara, le due sorelle di 12 e 16 anni sparite da Civitella Alfetena in provincia dell'Aquila. Una commerciante del paese ha riferito agli investigatori di aver notato due uomini aggirarsi con atteggiamento sospetto tra le vie del centro. La donna avrebbe visto i due individui il 17 maggio, pochi giorni prima della sparizione delle ragazze. Insospettita dal loro comportamento, avrebbe deciso di avvicinarli per chiedere spiegazioni. Secondo il racconto riferito ai carabinieri, i due uomini apparivano nervosi. Alla domanda avrebbero risposto di essere impegnati in una sorta di ispezione del territorio. A Udine due studenti di 16 anni sono stati premiati dalla polizia per aver trovato e consegnato in questura un portafogli contenente documenti, bancomat e una consistente somma di denaro. L'episodio risale a ieri, quando nel tardo pomeriggio due ragazzi usciti da una palestra hanno trovato il portafoglio abbandonato a terra. Dopo averne verificato il contenuto si sono recati immediatamente negli uffici della questura di Udine per consegnarlo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.

0: estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
1: Radio Selene.
2: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
3: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
2: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro del...
9: Giovedì 25 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
10: Questa è Radio Selene.
11: Cari amici di Radio Selene, sono le 20:09 in questo momento, scatta adesso l'ultima ora che passeremo insieme in quest'ultimo giorno della settimana, almeno per quanto ci riguarda. Adesso insieme ascoltiamo Tiziano Ferro insieme a Lazza.

20 e 15 minuti, siete su Radio Selene. In questo venerdì sera si parla di cinema, ma lo facciamo da un altro punto di vista, ovvero i set cinematografici. A volte sono dei set veri e propri che vengono montati e smontati per l'occasione, altre volte magari invece sono degli appartamenti veri, come in questo caso la casa di Bella Swan. Avete presente Twilight? Sì, insomma, credo che chiunque abbia visto tutta la saga, anche io, e effettivamente esiste davvero e ci potete anche dormire dentro, perché era il 2008, Twilight usciva al cinema, milioni di ragazze e ragazzi si innamoravano di vampiri, foreste nebbiose, e c'era la casetta di legno bianca in Oregon, dove appunto all'interno della saga abitava Bella. Bene, ci sono due persone, marito e moglie, si chiamano Amber e Dean Neufeld, erano due di loro, due di quelli che sono andati a vedere il film al cinema, hanno comprato, non appena hanno scoperto che la casa esiste davvero ed era anche in vendita, la casa di Belle nel 2018, $360,000, 10,000 in più per non rischiare di perdere questo gioiellino. Non si sono fermati lì, hanno investito altri $20,000 per ricreare fedelmente ogni dettaglio, cioè proprio il tavolo della cucina, le tende, così esattamente come nel film, e adesso l'affittano. Succede che il sito di Airbnb è andato praticamente in crash, talmente tante le prenotazioni e la gente che spende €400 a notte per riuscire a dormire lì, che bisogna aspettare un anno per poter avere il lusso, in questo caso bisogna dirlo, di poter dormire all'interno della casa di Belle. E insomma, io devo dire che un investimento sicuramente da sogno.

Stessa direzione Paola Iezzi qui su Radio Selene, visto che chiaramente spesso è giusto che sia così, visto che siamo insomma nel mese di giugno e questi giorni con l'anticiclone fa parecchio caldo e quindi parliamo di mare, e quando si pensa al mare si pensa anche ai gabbiani. Allora magari noi giustamente abbiamo la fortuna di, essendo pugliesi, di avere un mare bellissimo e i gabbiani li vediamo solo lì, ma c'è gente che invece si trova in altri posti, come per esempio le Bonaire, che è un'isola sotto la municipalità dei Paesi Bassi e che si trova al largo della costa del Venezuela nel sud dei Caraibi. Bene, in questo resort i gabbiani si avvicinano ai turisti, giustamente è un resort, è una roba per le vacanze, a bordo piscina ti fiondano, ti picchiano addosso questi gabbiani che cercano chiaramente di rubare qualcosa da mangiare e disturbano i turisti. Allora il resort, l'hotel, cosa hanno pensato di fare? Di mettere degli addetti all'allontanamento tramite pistole ad acqua. Io vi giuro che è tutto vero, ho visto anche dei video, ci sono degli addetti che sembrano, non so, tipo Mission Impossible, vanno in giro con, avete presente il Super Liquidator, quello che di solito i bambini hanno con i quali ci giocano, che sono questi fucili ad acqua, e loro vanno in giro, occhiali da sole, cappellino, come una grande security, a sparare acqua ai gabbiani. È fantastico, io penso che solo loro hanno pensato una cosa del genere, e non solo, l'hanno anche realizzata.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neia, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 21 giugno arriva Time Travel con Dino Massa Quartet. Un viaggio tra jazz, canzone d'autore italiana, grandi successi internazionali e brani originali.
3: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sì, Feliciano, non è uno scherzo, sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi, sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
7: No, vabbè.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Pep, lui è Giovanotti qui su Radio Selene. Beh, insomma, visto che parlavamo prima di resort dove ci sono appunto gli addetti che scacciano i gabbiani con un fucile ad acqua, pensavo appunto ai villaggi vacanze, ai resort. Io mi ricordo una volta ero ad Ibiza e mentre ero lì tranquillamente in albergo, cioè all'interno di questo residence, non so se voi avete mai visto, tra l'altro proprio qui in Puglia qualche anno fa c'è stata una semi-invasione di questi insetti che sono a metà strada tra degli scarafaggi e delle cavallette, sembrano dei grossi grilli neri, una cosa del genere, ecco, non so se ho reso l'idea. Bene, io ero lì, mi ha preso, come dire, un infarto quando ho visto questo animale che comunque non era piccolo assolutamente, e mi ricordo di aver chiamato l'addetta che quando è arrivata lì, come addetta io l'ho buttata sul drammatico al telefono, dicevo: qualcuno mi salvi, guardate che qui c'è una specie, non so se autoctona o no, però comunque c'è un insetto enorme. E loro, come vigilantes, mi mandarono la signora delle pulizie, la signora che vi cambia le lenzuola al mattino, che con una nonchalance e una ciabatta in mano entra, mi guarda l'insetto e mi fa: "E la cucaraccia?" Ecco, quindi come l'ha detta, anche come per dire: hai fatto tutta questa storia per nulla. E proprio di insetti qui in Puglia volevo parlarvi, perché ho scoperto che esiste la cimice acquatica gigante, che io ignoravo esistesse, ed è segnalata in passato sulle spiagge della costa adriatica, come per esempio Rosa Marina. È un predatore d'acqua dolce che può raggiungere i 12 centimetri di lunghezza, il cui morso è anche molto doloroso, sebbene non è letale. Io non sapevo che esistesse questa cosa qui, ma poi 12 centimetri, uno magari si aspetta una cosetta. Io ho persino paura di quei piccoli granchi che ci sono sugli scogli normalmente, adesso che so che c'è questa roba qui, quest'anno mi sa che il bagno al mare non lo faccio.

Maroon 5, Won't Go Home Without You, qui su Radio Seleni alle 20:41. Io devo fare un piccolo saluto a Emanuele D'Andria, che visto che si parlava prima di insetti, di cose strane, dice che d'estate, vivendo a Padova, c'è un piccolo problema: ci sono degli scarafaggi in casa. Quindi diciamo che ogni posto ha la propria piaga, mi dispiace davvero molto, e ho aperto un po' il vaso di Pandora dicendo questa cosa. Abbiamo intrapreso appunto un discorso su gli insetti. Io ci farò una puntata a parte, facciamo la puntata Alberto Angela, parlando magari di cose che ci danno molta noia, ecco, di alcuni insetti che proprio non ci piacciono. Intanto qui su Radio Selene arriva la pugliesissima Serena Brancale.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sì, Feliciano, non è uno scherzo, sei con noi in diretta su Radio Selene, auguri!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi, sei bloccata a noi a vita, ti vogliamo bene.
8: No, vabbè.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ancora un buon venerdì sera insieme qui su Radio Selene, le 20:49. In questo momento stiamo piano piano arrivando alla fine di questo nostro appuntamento, ma intanto abbiamo la nostra musica da ascoltare, Love Bites Back di Louis Saint.

Saint Etienne con Brand New Me qui su Radio Selene. Ci spostiamo di un po' di anni, eh? Ogni tanto noi facciamo appunto dei salti temporali perché ci piace andare a ripescare le canzoni che hanno fatto la storia, in questo caso della musica italiana, perché sicuramente lui è un grande autore e cantante italiano. Fabio Concato, 1984, la canzone in questione è Sexy Tango.

0: Radio Selene, ciao a tutti.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il leader USA Donald Trump, in collegamento telefonico con la 7, ha parlato dell'incontro avuto al G7 di Evian con la premier italiana Giorgia Meloni. Voleva una foto con me così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi è dispiaciuto per lei, ha detto. Meloni ha risposto con un video sui social: io e l'Italia non imploriamo mai, sono allibita. In serata il tycoon rincara la dose: lei, mia fan, non la voglio, non c'era per Hormuz. Telefonata di solidarietà di Mattarella. Tajani e il governatore Fontana annullano il viaggio negli USA. I raid di Israele in Libano fanno saltare l'inizio dei negoziati tra USA e Iran previsti a Lucerna. Una pioggia di fuoco, che spiega l'IDF, ha causato la morte di 47 persone e il ferimento di molte altre. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli USA. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua, interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I negoziatori intanto lavorano a una nuova data per la ripresa dei colloqui tra Teheran e Washington. Il conflitto russo-ucraino, quello che sto facendo attraverso il mio ufficio, è stabilire un canale diplomatico. Lo ha detto oggi il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, perché non possiamo dipendere solo dagli altri per interpretare i messaggi russi e dobbiamo essere in grado di trasmettere direttamente alla Russia i nostri messaggi. Le sue parole al termine del vertice UE, spiegando che c'è stata una discussione molto buona e molto utile per chiarire i malintesi. Le ricerche delle due sorelle scomparse in Abruzzo sono proseguite nella zona del lago di Barrea, dove nei giorni successivi alla scomparsa si erano concentrate attività di perlustrazione da parte dei vigili del fuoco, volontari e protezione civile. Gli investigatori mantengono il massimo riservo sulle piste seguite e sulle verifiche in corso, ma delle due adolescenti al momento nessuna traccia. In forse anche l'attribuzione a una delle due sorelle del fermaglio trovato non lontano dalla casa famiglia potrebbe non essere di Sara, come in un primo momento si era detto, dal momento che il padre non l'ha riconosciuto. Il calcio, ora USA-Australia, inaugura la seconda giornata del gruppo D dei mondiali, poi in campo anche Turchia e Paraguay. A mezzanotte Scozia-Marocco per il gruppo C, stesso girone di Brasile-Haiti. Intanto il tema Iran resta carico di tensioni. La federazione iraniana di calcio presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali del 2026. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
1: Radio Selene.
6: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia, con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
7: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: La vita è un'opportunità. È bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.

0: 5 giugno, ore 18, Samurai J incontra i fan per firmare le copie del suo nuovo album, Amatore. Grande da non crederci, gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2014.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2001.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una collisione tra due treni si è verificata oggi nell'area di Bedford a nord di Londra. Lo riferisce la British Transport Police, citata da Sky News. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e una squadra specializzata nelle operazioni in area a rischio. Le autorità invitano la popolazione a evitare la zona in attesa di chiarire la dinamica dello scontro e di fornire informazioni sul numero delle persone coinvolte. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni dopo che la premier si era detta allibita per le sue parole sulla foto scattata al G7 di Evian. Al corrispondente dei NBC il presidente americano afferma: era una mia grande fan, ma non la voglio come fan perché lei, come gli altri della NATO, non c'è stata sullo stretto di Hormuz. Il riferimento è alla polemica esplosa dopo l'intervista telefonica rilasciata all'aria che tira sulla 7, in cui Trump aveva dichiarato: Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche evitata, ma mi ha fatto pena. I raid di Israele e Libano fanno saltare l'inizio dei negoziati tra USA e Iran previsti a Lucerna. Una pioggia di fuoco, che spiega l'IDF, ha causato la morte di 47 persone e il ferimento di molte altre. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli USA. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua, interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I negoziatori intanto lavorano a una nuova data per la ripresa dei colloqui tra Teheran e Washington. Si è conclusa nel pomeriggio la seconda e ultima giornata di Consiglio europeo a Bruxelles. Nel testo finale delle conclusioni del vertice dei leader UE rispetto alla bozza circolata alla vigilia del summit, i capi di Stato e di Governo hanno rimosso il riferimento temporale che impegnava l'Unione ad aprire i successivi cluster negoziali per l'ingresso dell'Ucraina il prima possibile. Tuttavia è la prima volta da oltre 18 mesi, nel dicembre 2024, che le conclusioni sono state approvate da tutti i 27 gli Stati membri, che hanno anche dato il via libera al rinnovo annuale, non più semestrale, delle sanzioni settoriali alla Russia. Quello del 20 e 21 giugno sarà un weekend bollente. L'estate, con il solstizio che quest'anno cade esattamente alle 10:24 di domenica, bussa così sull'Italia, portando picchi fino a 38 gradi. Ad incombere sulla penisola è infatti un potente e vasto anticiclone africano che si estende tra il Mediterraneo e l'Europa orientale. Domani saranno 5 le città da bollino rosso, 7 quelle che invece hanno emesso allerta caldo di livello arancione, ma le temperature in aumento sono state già ben presenti nella giornata di oggi, che ha visto massime con punte di 36-37 gradi al centro-nord, un po' meno caldo al sud. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Torna RDS Summer Festival. Il 27 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli, una serata di musica con gli speaker di RDS e molti artisti.
3: Benji e Fede, Emma, J-Ax, Noemi, Raff e tanti altri.
2: Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia, con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati

0: e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
0: Domenica 21 giugno, noi di Radio Selene siamo al centro commerciale Mongolfiera Lecce, a Surbo, per raccontare le emozioni della prima tappa pugliese del Tour di Miss Italia, lo storico concorso che unisce bellezza, eleganza e talento. Tra gli ospiti della serata, attesissima è la madrina Katia Bucchicchio, Miss Italia in carica. Racconteremo tutto in diretta su Radio Selene e sui social a partire dalle 19.30. Ci vediamo a Surbo, al centro commerciale Mongolfiera Lecce, domenica 21 giugno. Non mancate!
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene, vivi e rivivi! Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
2: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene. Rivivi il 1984.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: legato a farlo, mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, avrei anche potuto non farla, ma mi ha fatto pena. A fondo amaro per la premier da parte del presidente USA Donald Trump, che in una telefonata con l'aria che tira sulla 7 ha commentato il loro incontro in occasione del G7 di Evian, subito dopo un secondo a fondo: non la voglio più come fan, con Hormuz non ha aiutato. Netta la smentita della premier, certe cose meritano una risposta immediata, le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita. La polizia dei trasporti britannica ha reso noto di star rispondendo a segnalazioni di una collisione avvenuta nell'area di Bedford, città a 80 km a nord di Londra, che ha coinvolto due treni. Sul posto sono in corso le operazioni di soccorso, sono intervenute oltre 30 unità dei servizi di emergenza e anche l'eliambulanza per soccorrere diversi feriti in quello che viene definito come un grave incidente dalle autorità. Dalle prime indiscrezioni, un macchinista sarebbe deceduto durante lo schianto. Il presidente ucraino Zelensky minaccia l'omologo bielorusso, mentre la Polonia gli ritira la massima onorificenza del paese, ma resta positivo sui negoziati. La questione è in quale formato. Gli europei hanno la loro visione e sono favorevoli a un percorso congiunto. Credo nei negoziati bilaterali, ma ci devono essere dei partner. Per Lavrov percepiamo l'Europa come parte in causa del conflitto, interessata alla sconfitta della Russia, e gli europei si posizionano apertamente in questo modo. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. Questo sarà un weekend bollente. L'estate, con il solstizio che quest'anno cade esattamente alle 10:24 di domenica, bussa così sull'Italia, portando picchi fino a 38 gradi. Ad incombere sulla penisola è infatti un potente e vasto anticiclone africano che si estende tra il Mediterraneo e l'Europa orientale. Domani saranno 5 le città da bollino rosso, 7 invece quelle che hanno emesso allerta caldo di livello arancione. Dagli Stati Uniti arriva la notizia che non ti aspetti: a 46 anni Ronaldinho decide di rimettersi gli scarpini e tornare a giocare a calcio a Ravenna, attualmente in Serie C. Nello scorso campionato i romagnoli avevano sfiorato la promozione in B e sembra proprio che vogliano riprovarci con l'aiuto del campione brasiliano. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il colpo verrà annunciato ufficialmente in un grande evento a Miami il prossimo 23 giugno. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene.

0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene. Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un macchinista morto e molti feriti gravi è il bilancio ancora provvisorio di uno scontro tra due treni avvenuto nell'area di Bedford oggi a nord di Londra, come conferma il British Transport Police. Secondo quanto riferito in una nota, lo scontro ha coinvolto due convogli. Il vice capo della British Transport Police ha parlato di una risposta d'emergenza significativa in corso, aggiungendo che le autorità stanno lavorando a ritmo serrato per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Momenti di paura nella Repubblica Dominicana per un incendio che si è sviluppato all'interno di un resort che ospitava centinaia di turisti italiani. Le fiamme hanno interessato alcune aree comuni nella struttura, rendendo necessaria l'evacuazione degli ospiti presenti. La Farnesina ha fatto sapere che non risultano feriti tra i turisti italiani coinvolti. Tutti gli ospiti sono stati messi in sicurezza. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni dopo che la premier si era detta allibita per le sue parole sulla foto scattata al G7 di Evian. Al corrispondente ABC il presidente americano ha detto: era una mia grande fan, ma non la voglio più come fan perché lei, come gli altri della NATO, non c'è stata sullo stretto di Hormuz. Il riferimento è alla polemica esplosa dopo l'intervista telefonica rilasciata sulla 7, in cui Trump aveva dichiarato: Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche evitata, ma mi ha fatto pena. Il presidente USA ha detto che se non verrà trovato l'accordo finale con l'Iran nei prossimi 60 giorni, faremo delle cose che non li renderanno felici, ma non credo si arriverà a quel punto, ha aggiunto. I raid israeliani in Libano intanto fanno saltare l'inizio dei negoziati. Una pioggia di fuoco, che spiega l'IDF, ha causato la morte di 47 persone e il ferimento di molte altre. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua, interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I mondiali ora: l'Australia non si rivela una rivale ostica per gli Stati Uniti, che sono già di fatto ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo. Dopo aver travolto il Paraguay al debutto, il team USA fa il bis sconfiggendo 2-0 l'Australia, che si fa subito del male da sola. L'autorete di Burks spiana la strada ai padroni di casa, mentre Freeman chiude i giochi. Vana la reazione degli australiani. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Ed eccomi qua, pronto anche oggi a vivere questo giorno della settimana insieme. Il più bello, il più leggero no, perché comunque si accumula tutta la settimana, quindi sei da un lato contento che è arrivato il weekend, eccetera, eccetera, eccetera. Dall'altra parte però c'è tutta la stanchezza accumulata dalla settimana e quindi bene, ma non benissimo, ecco, cioè proprio dobbiamo dirla tutta. Fatto sta che siamo comunque pronti a stare insieme anche oggi sino alle 18. Dico siamo perché non sono solo, lo sapete, il mio compagno di viaggio sino alle 18 è il mio caro amico Giui Savoni.
3: E tanto che aspettavo l'occasione così.
2: Yeah, aspettavamo il venerdì da tantissimo, va detto. Anche oggi tante cose da fare, avremo una bella intervista, parleremo di Puglia, parleremo di mondiale, parleremo di tante cose. Come sempre, prima di cominciare però vi ricordo che il nostro appuntamento è in collaborazione con Divella, passione mediterranea nel mondo.

straordinario di Vasco Rossi, fra i numeri fatti 80.000 persone, una roba incredibile, ma una fiumata di gente fuori di testa. E stasera si continua, insomma, con il live di Vasco Rossi al San Nicola. Vasco Rossi che abbiamo ascoltato con Ti prendo e ti porto via. Buon pomeriggio, le 15 e un minuto.

0: Radio Seleni.
1: Dopo parliamo di personaggi, prima ricorderemo un grande, grandissimo attaccante che ci ha lasciato nella giornata di oggi e poi sempre personaggi, naturalmente made in Puglia. Prima la musica, Giovanotti Alfa.

Ferrari con Roar su Radio SLN. Vi è piaciuto il Roar? 15 e 17 minuti del nostro venerdì pomeriggio. Sicuramente un venerdì molto triste per chi ama il calcio in generale. Qui non si parla di fede calcistica, si parla di un calciatore che è figlio proprio, lasciatemi dire, dei miei anni, quando ho iniziato a seguire il calcio in maniera più, no, da tifoso, da appassionato di calcio. Lui era uno dei protagonisti. Sto parlando del grandissimo Igor Protti, che è morto, e la notizia è stata battuta questa mattina. È uno dei calciatori, come detto, più amati della storia anche del Bari, quindi biancorossa. Da tempo combatteva contro una grave malattia che lui stesso aveva raccontato pubblicamente con grande coraggio. E con la maglia del Bari ha scritto pagine indimenticabili, diventando capocannoniere della Serie A nel 95-96 con 24 reti. E io me lo ricordo quell'anno incredibilmente, un'impresa tra l'altro unica, resa ancora più incredibile dal fatto che il Bari quella stagione retrocesse in B, ma lui fu comunque capocannoniere. Per i tifosi biancorossi resterà per sempre lo zar. Tra l'altro, e mi ricordo che ne parlammo solo pochi mesi fa, era stato presentato a Bari il libro Bari ti amo, parola di zar, una vera dichiarazione d'amore verso la città e i suoi tifosi nonostante la malattia. Beh, il suo legame con la città di Bari, ma lasciatemi dire anche Livorno, anche a Roma giocando con la Lazio, a Messina, ha lasciato sempre un grande ricordo. Quindi veramente è una notizia tosta, come detto, non solo per i tifosi ma per chi come me ha vissuto i 10 anni 90-2000 dal calcio in maniera incredibile.

Eros Ramazzotti, Max Pezzali, come nei film su Radio Selene. Tra l'altro c'entrano, se vogliamo, i film, perché stiamo parlando di un altro personaggio made in Puglia, ovvero il buon Luca Medici, Checco Zalone, che aggiunge un altro riconoscimento alla sua carriera. Infatti l'Università di Foggia gli conferirà una laurea ad honorem in pianoforte jazz, un premio che va a riconoscere non soltanto il successo cinematografico e televisivo dell'artista, ma anche il suo percorso musicale, spesso meno conosciuto dal grande pubblico, perché molti non sanno che prima di diventare uno dei comici e registi più amati d'Italia, Checco Zalone ha studiato musica e in particolare il pianoforte, che è sempre stato una componente fondamentale della sua attività artistica, no? Ci ricordiamo anche a Zelig, che era sempre, partiva sempre dal pianoforte, quindi la musica è stata per lui veramente una componente importante, soprattutto agli inizi, e vi posso assicurare che è davvero molto bravo. La cerimonia si terrà a Foggia e rappresenta un riconoscimento importante per uno degli artisti pugliesi più popolari degli ultimi decenni.

0: Amici di Radio Selene, anche oggi si torna a parlare di bontà, ma allo stesso tempo di novità. E allora, vi piacciono le novità? Ma parlo di novità buone, buonissime. Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti di Bella. A grande richiesta, finalmente gli ottimini senza zuccheri aggiunti. Friabili biscotti di pasta frolla integrali o ai sette cereali senza aggiunta di zucchero per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini di Bella senza zuccheri aggiunti, disponibili nelle versioni integrali e ai sette cereali. Facili da riconoscere al supermercato grazie al nuovo packaging realizzato con materiali 100% riciclabili, che riflette l'impegno di Divella per la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.

0: Giulio Cesare, qui davanti a Giulio Cesare. Pensavo, no, ma che genio deve essere Antonello Venditti che va a fare una canzone sugli esami di Stato, cioè che ascolteranno generazioni e generazioni, cioè notte prima degli esami sarà in questo periodo sempre, per sempre, la canzone più ascoltata in assoluto. Che genio è questo uomo qua. Maturità 2026, seconda prova, al classico la versione di Quintiliano, l'ultima volta tra l'altro è stata 13 anni fa, allo scientifico il livello del lago di Bracciano e uno studio di funzione, quindi tutte cose molto easy che solo vederle a me viene veramente la febbre, però i ragazzi saranno stati bravissimi, tra l'altro... E il tempo c'è, quindi magari ancora c'è qualcuno che ho appena finito o sta ultimando le ultime copiature varie. E vabbè ragazzi, soprattutto nel finale poi diciamo si crea, no? Le cartucce fuori, è lì che sono tutti stanchi, anche i professori, e quindi sai, si cerca di chiudere e andare a casa il prima possibile. In bocca al lupo ragazzi, per questi esami. Arriva Cesare Cremonini con Elisa, nonostante tutto.
1: Lo

singolo estivo, se vogliamo, racconta anche infatuazioni estive, immagini pop, ma anche la solita malinconia. Si chiama Agitare Coca-Cola.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
3: Lo sapete cosa facciamo noi a quest'ora? Il caffettino, però dobbiamo andare e passare alla versione 2.0, caffè al ghiaccio, quindi ci dobbiamo attrezzare anche per questo. Noi ci attrezziamo con il caffè, voi con la musica. Arriva Saif con Buona Domenica.

Iglesias su Blemera Radio, su Radio Selene. Teniamo questo ritmo, però andiamo, ci spostiamo di qualche anno. Siamo nel 1997, 12 anni per me, prime feste nei garage, una cosa terribile, di una bruttezza estrema, però ci divertivamo con pochissimo. Era Gala a cantare questa canzone, il brano è Coming to My Life.

0: su Radio Selene, 16:13 minuti in questo momento, sempre in super diretta, sempre su Radio Selene, Luca Catalano sino alle 18, eccetera eccetera eccetera. Ma adesso diamo spazio ai giovani, ai progetti belli, interessanti, made in Puglia, e quindi siamo con Edoardo Fresa.
1: Ciao,
0: come stai?
1: Ciao a tutti. Bene, abbastanza bene.
0: Ottimo, sì. Sono contento. Tra l'altro, come detto, giovanissimo, quindi prime esperienze anche dal punto di vista delle interviste.
1: Sì. Beh, praticamente è oggi la seconda intervista, ma proprio in tutta la vita. È proprio la seconda intervista, sì.
0: Beh, dai, c'è sempre la prima volta. Bisogna partire da qualche parte. 20 anni, primo singolo per te. Giusto, guarda, veramente una parentesi velocissima legata alle tue origini e alla tua voglia di fare musica.
1: Allora, io vengo da Ruvo di Puglia e la musica è una passione che mi ha trasmesso praticamente mio padre, perché è un ex musicista, ex chitarrista, e aveva questa chitarra appesa in salotto sul muro e non mi ha mai, diciamo, forzato a prenderla. È stata una cosa che è venuta direttamente da me. E niente, poi ho iniziato a vedere qualche tutorial su YouTube ad appassionarmi sempre di più. Poi mio padre ha deciso di mandarmi a scuola di musica, quindi al maestro di chitarra. E in seguito poi è venuto il canto. Ho iniziato a suonare la chitarra all'età di 8-9 anni.
0: Wow.
1: Quindi poi il canto è venuto subito dopo, all'età di 13 anni.
0: Ok, sì. È stata una conseguenza.
1: È stata una conseguenza, sì. Ci serviva qualcosa in più alla chitarra.
0: Bello,
1: sì.
0: Bello, fighissimo. Poi di là la voglia di iniziare a far musica in maniera seria, in maniera importante. Tra l'altro lo hai fatto anche con questo singolo, mettendoti al lavoro con già dei professionisti, no? Perché vedo che questo singolo che tra poco ascolteremo è prodotto da Gianni Poll, ex autore, compositore, produttore artistico di tanti brani. Barese, grande amico, bravissima, bellissima persona, e si fa sul serio, no?
1: Beh, sì, si fa sul serio, sì. Dopo aver conosciuto Gianni è stato veramente bello, perché ho conosciuto una persona che mi ha saputo dare un sacco di proprio ispirazioni, contenuti validi, tante cose, veramente mi ha aperto un mondo, ecco.
0: E il brano che ci andiamo ad ascoltare, Com'è nato?
1: È nato praticamente dalla rottura di una relazione d'amore.
0: Ah, okay. Classico.
1: Quindi dici un classico, sì. Classico romantico. Niente, dopodiché ho conosciuto Gianni e con lui l'abbiamo praticamente messa
0: di getto, è venuta fuori, no?
1: Sì, perché
0: tirando fuori
1: l'ho scritta con un altro autore che mi ha fatto sempre conoscere Gianni, che è Oscar Angiulli, lo saluto. Dopo aver scritto il testo, poi siamo passati, diciamo, alla parte compositiva del brano, quindi l'arrangiamento, e lì ci siamo messi a lavoro io e Gianni, in studio da lui.
0: E vediamo il risultato.
1: Ascoltiamo
0: il risultato.
1: Assolutamente.
0: E facciamo ascoltare a tutti gli amici di Radio Selene il tuo primo singolo, si chiama 100 volte.
2: Ho visto le tue storie ieri sera, c'era la canzone che ti cantavo a casa mia, e nelle foto sorridi, ma gli occhi di

0: Edoardo Fresa 100 volte su Radio Selene, e tra l'altro il progetto artistico è curato da Gianmarco con la IEM per Kalash One Music.
1: Esatto.
0: E distribuzione importante.
1: Beh sì, non ce l'aspettavamo in realtà. Sì.
0: Distribuito da?
1: The Usher.
0: Wow, quindi molto bene sino a questo momento e... inevitabile, progetti futuri, visto che insomma sei giovanissimo e di futuro davanti a te ce n'è, e come?
1: Progetti futuri, amici.
0: Wow, sì. Ma tra l'altro sei già passato da Amici,
1: sì,
0: no?
1: Sono già passato quest'anno, questa edizione, ho fatto la prima puntata di Amici. Sì.
0: Com'è? Com'è andata? Tu emotivamente,
1: diciamo,
0: come ti
1: no,
0: senti?
1: Emotivamente ero molto, diciamo, un po' ansioso, però quell'ansia buona, okay, di fare bene, sì, okay, sì, sì. Okay. Poi magari il risultato non è stato quello,
0: vabbè, ma eri,
1: diciamo,
0: ancora
1: che uno
0: più
1: sperava.
0: Devi pensare,
1: sì,
0: che eri ancora,
1: sì,
0: più,
1: sì,
0: piccolo, e adesso ti presenti con un anno e un bagaglio,
1: certo,
0: di esperienza in più e con dei brani molto belli e molto,
1: certo,
0: forti.
1: Certo.
0: Ricordiamo un'altra roba importante per tutti gli ascoltatori che vogliono continuare a seguirti, quindi dove ti trovano, dove ti beccano online?
1: Su Instagram, su TikTok, come Edoardo Fresa.
0: Bene,
1: sì,
0: dai,
1: Spotify.
0: Spotify c'è,
1: sì,
0: la tua,
1: sì,
0: musica,
1: Apple Music, Amazon Music.
0: Usciranno tante robe belle, noi ti facciamo l'in bocca al lupo. Quando vuoi vienici a trovare per parlare dei tuoi progetti, noi siamo qua sempre a supporto della musica e dei progetti made in Puglia, sempre molto interessanti, quindi grazie Edoardo
1: Fresa.
0: Grazie
1: a voi per l'invito.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

a ciondolare, abbracciati e a cantare. E vabbè, non l'avevamo ancora fatto, lo facciamo adesso. Ricordarvi il nostro numero di telefono che vi dà la possibilità magari di raccontarci il vostro venerdì pomeriggio, se siete già riusciti a scappare dal lavoro, visto che è venerdì, e quindi vai, si corre a casa, si chiude tutto e si va già alla casa al mare, oppure a farsi un weekend fuori, oppure niente, c'è anche una parte del niente, a pensare. Però d'estate siamo più predisposti a prenotarci una notte fuori, ma dai, ma facciamocela una due giorni al mare. E allora 347 7272 274, e raccontateci il vostro pomeriggio, magari se avete già dei programmi per questo weekend, se avete già programmato il sabato e domenica al mare, se avete programmato invece che lavorerete, perché come detto c'è chi come noi avrà un weekend bello impegnativo, soprattutto la giornata di domenica, tutti a lavoro.

0: Amici di Radio Selene, parliamo di eventi, perché domenica 21 di giugno noi di Radio Selene siamo al centro commerciale Mongolfiera Lecce a Surbo per raccontare le emozioni della prima tappa pugliese del Tour di Miss Italia, lo storico concorso che unisce bellezza, eleganza e talento. L'evento inaugurale si terrà presso l'area parcheggi del centro commerciale Mongolfiera con la partecipazione straordinaria di Katia Buchicchio, Miss Italia 2025. Tra gli ospiti della serata anche la cantante Elena Cappiello e la comica pugliese Lilia Perno. Racconteremo tutto in diretta su Radio Selene e sui social a partire dalle 19:30. Ci vediamo al centro commerciale Mongolfiera Lecce a Surbo domenica 21 giugno. Non mancate.
1: Questa è Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Scusate, faccio spazio. Posso entrare? No, dico posso entrare. Buongiorno, grazie.